Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: I Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche, con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift Super.

0: Radio Alta. Radio Alta. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Radio Alta.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Radio Alta. Radio Alta.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
0: Radio Alta.

Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today, la musica grande di Radio Alta.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
4: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
5: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
7: La musica grande, Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Sublime Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.

camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
3: Da Fanghetti, affari perfetti.
4: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
3: Da Fanghetti, affari perfetti.
5: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
6: Radio Alta.
7: Radio Alta.
8: La musica grande.
9: Alta Play Today. Nuovi suoni.
10: Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 8.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
1: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
0: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: La musica grande. Radio Alta.
7: Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: Gli AMH pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End of Beginning.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Valduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto Bergamo e Cremosano Crema.
3: Da Fanghetti, affari perfetti.
4: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli, divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Targa grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
5: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
0: Radio Alta.

0: Ninetta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: C'è stato un blitz in via Quarenghi contro l'immigrazione clandestina. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Simona Befani.
2: Raffica di controlli interforze sul territorio. In chiave sicurezza ieri carabinieri e polizie erano asserriate il luogo della sparatoria fuori dalle piscine. All'alba invece via Quarenghi si è risvegliata con 50 operatori impegnati nell'operazione coordinata dalla questura di Bergamo e disposta dal tavolo tecnico. L'intervento per dare una risposta concreta alle segnalazioni di residenti che avevano evidenziato la possibile presenza di cittadini stranieri irregolari e situazioni abitative borderline.
3: Devo dire che i risultati in parte ci soddisfano sul fatto che non abbiamo trovato situazioni particolarmente gravi. Cosa voglio dire? Che avendo controllato ben 38 appartamenti e 161 persone, tutte straniere, al momento abbiamo individuato solo 6 cittadini stranieri certamente irregolari. Stiamo vagliando la posizione di altri 2, però questo mi pare che restituisca una situazione che tranquillizza.
2: Sulla presenza illegale di stranieri, la questura di Bergamo sta mostrando il pugno duro con una serie di rimpatri senza precedenti.
3: Sugli stranieri irregolari io devo dire stiamo adottando una linea indubbiamente dura, non ho paura di utilizzare questo termine, perché noi stiamo accompagnando presso il CPR ed espellendo direttamente alla frontiera tutti gli stranieri che per possibilità di essere riconosciuti nei paesi a cui vengono rimandati indietro o essere accompagnati incappano nei nostri controlli. La questura di Bergamo è ritenuta a livello nazionale su questo profilo una delle questure più performanti in assoluto. Come numeri, come costanza e come soprattutto attenzione a colpire le persone che sono pericolose.
2: La recente sparatoria in mezzo alle famiglie, avvenuta invece a Seriate, merita uno spiegamento speciale di mezzi e forze. Non parliamo più di microcriminalità, ma purtroppo di criminali veri, disposti a tutto, e la gente chiede risposte.
3: Una strategia concordata con il prefetto, per cui polizia di Stato e carabinieri, chiaramente lì i carabinieri hanno una tenenza strutturata e quindi una presenza H24, hanno iniziato una serie di attività che posso annunciare proseguiranno incessantemente anche nei prossimi giorni, per dare anche un messaggio a soggetti che eventualmente vengono anche da fuori provincia, da fuori area, che Bergamo è una provincia in cui, come dire, il rischio di essere controllati dalle forze di polizia è altissimo.
1: Dalla città ci spostiamo nella bassa e andiamo a Caravaggio, dove c'è stato un grave incidente stradale ieri sera verso le 22.15 tra 3 auto sulla variante che porta alla Rivoltana e a Misano Gerardadda. Gravissima una ventenne sbalzata fuori dal veicolo e finita in un campo, altri 4 feriti. Stando alle prime testimonianze sembra che una Lancia Y guidata da un 55enne stesse procedendo in direzione di Misano. All'improvviso il conducente si sarebbe trovato di fronte, ferma tra il margine della carreggiata e la strada, una Citroen guidata dalla ventenne. Inevitabile l'impatto che

0: ha scaraventato l'utilitaria della giovane fuori strada, in mezzo al campo. L'auto pare fosse ferma in mezzo alla strada a causa di un precedente incidente autonomo. 3 le auto alla fine coinvolte. Sul posto sono state inviate 3 ambulanze, 2 automediche, 2 squadre dei vigili del fuoco di Treviglio e agenti della polizia stradale di Treviglio. Sarà loro, che si sono occupati dei rilievi, stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Subito dopo l'impatto con la Citroen, il conducente della Lancia Y ha perso il controllo dell'auto, che è finita in un testacoda e ha invaso la corsia opposta. Proprio in quel momento stava passando un'altra Citroen con a bordo la 47enne e le 2 ragazze di 19 e 25 anni, che non hanno potuto evitare l'impatto. Le condizioni della giovane sono molto gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Torniamo a Bergamo in città, perché c'è stato un nuovo blackout in centro questa mattina. Dalle 11 fino alle 14, corrente elettrica a Singhiozzo in via San Bernardino, con disagi per residenti, attività e uffici della zona, senza corrente anche la biblioteca Tiraboschi. Il comune però corre ai ripari con un nuovo progetto di potenziamento. Sentiamo di cosa si tratta con il servizio di Max Pavan.
1: Una rete che meglio si adatti al clima sempre più complesso, che sta avendo un impatto sulla fornitura di energia in questi giorni, e un potenziamento dell'intera infrastruttura sono gli obiettivi del progetto Bergamo Resiliente 26-27, presentato a Palazzo Frizzoni dal responsabile dell'unità territoriale di Bergamo di E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione. Nel corso della presentazione è stato annunciato un investimento di 4,5 milioni per adeguare 114 tratte di cavo della rete, un intervento che potenzierà gli impianti che alimentano le cabine da cui la corrente elettrica raggiunge le utenze. È previsto l'utilizzo di cavi tecnologicamente avanzati e a ridotto impatto ambientale. Il loro impiego consentirà l'aumento di capacità della rete cittadina, riducendo i disguidi che si sono verificati recentemente anche a causa delle temperature elevate e della crescente domanda. Gli interventi di scavo e di posa saranno realizzati tra luglio e settembre e interesseranno i quartieri di Colognola, Boccaleone, San Tommaso, Santa Lucia, Santa Caterina, Borgo Palazzo, Malpensata, oltre al centro città e Campagnola. L'intervento sarà effettuato con l'utilizzo di cantieri mobili, che non rimarranno quindi nello stesso punto per l'intera durata dei lavori, in modo da impattare il meno possibile, così garantiscono, sulla viabilità cittadina.
0: Comune di Bergamo che ha deciso di intervenire anche in 4 punti critici per la sicurezza stradale, con un investimento di circa 150.000 euro, come ci spiega Luigi Residori.
2: Si chiama interventi di messa in sicurezza stradale ed è un microfinanziamento per proteggere pedoni e automobilisti in 4 punti critici di Bergamo, approvato dalla Giunta Comunale. L'avvio dei lavori, per un importo complessivo di 145.000 euro, è previsto nelle prossime settimane, una volta completate le procedure di affidamento, per una durata complessiva di circa 4 mesi. Non si tratta di semplici interventi di manutenzione, ma di lavori pensati per correggere situazioni pericolose per le caratteristiche delle strade, la visibilità degli attraversamenti o l'intensità dei flussi di traffico. Il primo in via autostrada riguarda l'attraversamento pedonale in corrispondenza del sottopasso ferroviario, uno dei punti più delicati della viabilità cittadina. Al centro dell'intervento la limitata visibilità dei pedoni da parte degli automobilisti. Qui è prevista una nuova isola spartitraffico, l'ampliamento del marciapiede con l'istituzione di un senso unico in via Magrini. Nel viale delle Mura sarà realizzato un nuovo attraversamento pedonale regolato da un semaforo chiamato alla cannoniera di San Michele, mentre davanti alla casa della comunità ex Sacro Cuore verrà sistemata l'area pedonale. Infine, all'incrocio tra via Mattioli e via Bellini a Longuelo saranno ridotte le corsie lungo via Bellini e realizzate isole salva pedoni nei pressi della rotonda Locatelli.
3: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Sono da Iperal. Dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
5: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lo Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del santo di Assisi, portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lo Santo Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
6: Radio Alta.
3: La musica grande.
7: Radio Alta.
3: Alta Play Yesterday. Anni 70.

0: la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo. Voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Super saldi? Tranquilla, c'è Curno. Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno. Pensato per te.
2: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lu Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del Santo di Assisi portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lu Santo Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. L'offensiva russa in Ucraina, in totale 74 missili, 500 droni hanno colpito Kiev e altri grandi centri del paese, 25 morti, 85 feriti nella capitale. È stato colpito anche un pronto soccorso avvertito in anticipo dei raid. Zelensky rientra in patria e dice gli Stati Uniti ci facciano produrre i Patriot per difenderci. Reagiremo a questo nuovo attacco russo. L'Italia non attingerà i 15 miliardi del SAFE per le spese militari, strumento che fornisce con l'Unione Europea agli Stati prestiti a tassi agevolati per aumentare gli investimenti in difesa, in deroga al patto che sarà attivato solo su richiesta del Parlamento. Resta l'ipotesi di usarlo nel 2027. Ahmad Mahidi, capo delle guardie rivoluzionarie iraniane, ha reso omaggio a Teheran alla salma di Ali Khamenei in occasione dei solenni funerali. Si tratta della sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio. Vaticano ha decretato ieri la scomunica dei lefebriani, atto scismatico, la consacrazione di 4 presbiteri. Cosa significa la scomunica per i cattolici? Il teologo Don Giuseppe Lorizio, intervistato da Paolo Fucili.
4: Cos'è la scomunica e perché un cattolico dovrebbe temerla?
5: La deve temere perché significa essere fuori dalla comunione con la Chiesa. Non riguarda solo chi magari compie dei gesti particolari di rottura, ma anche chi aderisce a questi gesti.
4: Cosa non può fare uno scomunicato nella Chiesa?
5: Non può partecipare alla comunione eucaristica, per esempio, né agli altri sacramenti. Ciò che invece deve fare è più importante, cioè deve convertirsi.
4: Con lo scisma lefebriano il rischio di scomunica c'è anche, quindi non solo per i vescovi, ma anche per i fedeli laici.
5: Per chi aderisce ovviamente convintamente, poi nella coscienza delle persone penso che non può andare nessuno, no?
3: Un sopravvissuto al terremoto che ha colpito il Venezuela è stato estratto vivo dalle macerie dai soccorritori ieri a 8 giorni dal disastro. Salvataggio è avvenuto a Catia la Mar, nello stato settentrionale di La Guaira. In queste ore i soccorritori sono impegnati anche in una corsa contro il tempo per salvare anche un bambino di 9 anni vivo sotto le macerie di un edificio che è crollato a Caraballeda, sempre nello stato di La Guaira. La polizia ha fermato a Catania un trentenne nei giorni scorsi, ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva coltellato in strada in rione Picanello l'ex moglie sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Tutto, torniamo alle 10.
1: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Play Yesterday, gli anni 80.

0: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. La musica grande.
3: Radio Alta. Alta.
4: Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Radio Alta.
1: Sono le 10:01.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: C'è stato un blitz in via Quarenghi contro l'immigrazione clandestina. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Simona Befani.
3: Raffica di controlli interforze sul territorio in chiave sicurezza. Ieri carabinieri e polizie erano asserriate il luogo della sparatoria fuori dalle piscine. All'alba invece via Quarenghi si è risvegliata con 50 operatori impegnati nell'operazione coordinata dalla questura di Bergamo e disposta dal tavolo tecnico. L'intervento per dare una risposta concreta alle segnalazioni dei residenti che avevano evidenziato la possibile presenza di cittadini stranieri irregolari e situazioni abitative borderline.
4: Devo dire che i risultati in parte ci soddisfano sul fatto che non abbiamo trovato situazioni particolarmente gravi. Cosa voglio dire? Che avendo controllato ben 38 appartamenti e 161 persone, tutte straniere, al momento abbiamo individuato solo 6 cittadini stranieri certamente irregolari. Stiamo vagliando la posizione di altri 2, però questo mi pare che restituisca una situazione che tranquillizza.
3: Sulla presenza illegale di stranieri, la questura di Bergamo sta mostrando il pugno duro con una serie di rimpatri senza precedenti.
4: Sugli stranieri irregolari io devo dire stiamo adottando una linea indubbiamente dura, non ho paura a utilizzare questo termine, perché noi stiamo accompagnando presso i CPR ed espellendo direttamente alla frontiera tutti gli stranieri che per possibilità di essere riconosciuti nei paesi a cui vengono rimandati indietro o essere accompagnati incappano nei nostri controlli. La questura di Bergamo è ritenuta a livello nazionale su questo profilo una delle

0: questure più performanti in assoluto, come numeri, come costanza e come soprattutto attenzione a colpire le persone che sono pericolose.
1: La recente sparatoria in mezzo alle famiglie, avvenuta invece a Seriate, merita uno spiegamento speciale di mezzi e forze. Non parliamo più di microcriminalità, ma purtroppo di criminali veri, disposti a tutto, e la gente chiede risposte.
0: Una strategia concordata con il prefetto, per cui polizia di Stato e carabinieri, chiaramente lì i carabinieri hanno una tenenza strutturata e quindi una presenza H24, hanno iniziato una serie di attività che posso annunciare proseguiranno incessantemente anche nei prossimi giorni, per dare anche un messaggio a soggetti che eventualmente vengono anche da fuori provincia, da fuori area, che Bergamo è una provincia in cui, come dire, il rischio di essere controllati dalle forze di polizia è altissimo.
2: Dalla città ci spostiamo nella Bassa e andiamo a Caravaggio, dove c'è stato un grave incidente stradale ieri sera verso le 22.15 tra tre auto sulla variante che porta alla Rivoltana e a Misano Gerardadda. Gravissima una ventenne sbalzata fuori dal veicolo e finita in un campo, altri quattro feriti. Stando alle prime testimonianze, sembra che una Lancia Y guidata da un 55enne stesse procedendo in direzione di Misano. All'improvviso il conducente si sarebbe trovato di fronte, ferma tra il margine della carreggiata e la strada, una Citroen guidata dalla ventenne. Inevitabile l'impatto che ha scaraventato l'utilitaria della giovane fuori strada, in mezzo al campo. L'auto pare fosse ferma in mezzo alla strada a causa di un precedente incidente autonomo. Tre le auto alla fine coinvolte. Sul posto sono state inviate tre ambulanze, due automediche, due squadre di vigili del fuoco di Treviglio e agenti della polizia stradale di Treviglio. Sarà loro, che si sono occupati dei rilievi, stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Subito dopo l'impatto con la Citroen, il conducente della Lancia Y ha perso il controllo dell'auto, che è finita in un testacoda e invaso la corsia opposta. Proprio in quel momento stava passando un'altra Citroen con a bordo la 47enne e le due ragazze di 19 e 25 anni, che non hanno potuto evitare l'impatto. Le condizioni della giovane sono molto gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Torniamo a Bergamo in città, perché c'è stato un nuovo blackout in centro questa mattina dalle 11 fino alle 14, corrente elettrica a Singhiozzo in via San Bernardino, con disagi per residenti, attività e uffici della zona. Senza corrente anche la biblioteca Tiraboschi. Il comune però corre ai ripari con un nuovo progetto di potenziamento. Sentiamo di cosa si tratta con il servizio di Max Pavan.
3: Una rete che meglio si adatti al clima sempre più complesso, che sta avendo un impatto sulla fornitura di energia in questi giorni, e un potenziamento dell'intera infrastruttura sono gli obiettivi del progetto Bergamo Resiliente 26-27, presentato a Palazzo Frizzoni dal responsabile dell'unità territoriale di Bergamo di E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione. Nel corso della presentazione è stato annunciato un investimento di 4,5 milioni per adeguare 114 tratte di cavo della rete, un intervento che potenzierà gli impianti che alimentano le cabine da cui la corrente elettrica raggiunge le utenze. È previsto l'utilizzo di cavi tecnologicamente avanzati e a ridotto impatto ambientale. Il loro impiego consentirà l'aumento di capacità della rete cittadina, riducendo i disguidi che si sono verificati recentemente anche a causa delle temperature elevate e della crescente domanda. Gli interventi di scavo e di posa saranno realizzati tra luglio e settembre e interesseranno i quartieri di Colognola, Boccaleone, San Tommaso, Santa Lucia, Santa Caterina, Borgo Palazzo, Malpensata, oltre al centro città e Campagnola. L'intervento sarà effettuato con l'utilizzo di cantieri mobili, che non rimarranno quindi nello stesso punto per l'intera durata dei lavori, in modo da impattare il meno possibile, così garantiscono, sulla viabilità cittadina.
2: Comune di Bergamo che ha deciso di intervenire anche in quattro punti critici per la sicurezza stradale, con un investimento di circa 150.000 euro, come ci spiega Luigi Residori.
4: Si chiama interventi di messa in sicurezza stradale ed è un microfinanziamento per proteggere pedoni e automobilisti in quattro punti critici di Bergamo, approvato dalla Giunta Comunale. L'avvio dei lavori, per un importo complessivo di 145.000 euro, è previsto nelle prossime settimane, una volta completate le procedure di affidamento, per una durata complessiva di circa 4 mesi. Non si tratta di semplici interventi di manutenzione, ma di lavori pensati per correggere situazioni pericolose per le caratteristiche delle strade, la visibilità degli attraversamenti o l'intensità dei flussi di traffico. Il primo, in via autostrada, riguarda l'attraversamento pedonale in corrispondenza del sottopasso ferroviario, uno dei punti più delicati della viabilità cittadina. Al centro dell'intervento la limitata visibilità dei pedoni da parte degli automobilisti. Qui è prevista una nuova isola spartitraffico, l'ampliamento del marciapiede con l'istituzione di un senso unico in via Magrini. Nel viale delle mura sarà realizzato un nuovo attraversamento pedonale regolato da un semaforo chiamato alla cannoniera di San Michele, mentre davanti alla casa della comunità ex Sacro Cuore verrà sistemata l'area pedonale. Infine, all'incrocio tra via Mattioli e via Bellini a Longuelo saranno ridotte le corsie lungo via Bellini e realizzate isole salva pedoni nei pressi della rotonda Locatelli.
5: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
9: Super saldi? Tranquilla, c'è Curno. Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno, pensato per te.
10: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
5: Alta Play Yesterday.

Folk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Sono da Iperal, dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta. Il radiogiornale.
3: Studio Ugo Scali, un sopravvissuto al terremoto che ha colpito il Venezuela è stato estratto vivo dalle macerie dai soccorritori ieri a 8 giorni dal disastro. In queste ore i soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per salvare anche un bambino di 9 anni vivo sotto le macerie, sempre nello stato di La Guaira, più colpito dalle 2 scosse di terremoto. Raid notturno dell'esercito russo contro la comunità romenska nella regione di Sumi. 4 le persone uccise, pesanti raid di Mosca hanno colpito la capitale e altri centri urbani, le vittime sarebbero una 30. Le forze ucraine hanno attaccato le regioni di confine di Belgorod e Bryansk, 2 i morti. E in Iran in corso i funerali della guida suprema Ali Khamenei, uccisa dai raid di Stati Uniti e Israele. Intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, capo negoziatore di Teheran, ha fatto sapere di aver raggiunto l'accordo con il sultano dell'Oman sul meccanismo per la navigazione nello stretto di Hormuz, basato sull'articolo del memorandum d'intesa. Addio lo sconto sulle accise sui carburanti, oggi come già ampiamente annunciato dal governo, anche in linea con le raccomandazioni della Commissione Europea, i prezzi dei carburanti sono tornati con l'imposta intera e potrebbero avvicinarsi ai 2 euro al litro. La cronaca da Milano: un 28enne peruviano è annegato la scorsa notte dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica romano. L'episodio attorno alle 23, quando la struttura era chiusa al pubblico. Sono cominciate le audizioni dei calciatori convocati come testimoni nell'inchiesta su Made Milano, società che avrebbe organizzato serate con escort per clienti VIP, tra cui alcuni calciatori della Serie A, in locali alla moda milanesi ed alberghi di lusso. Non si è presentato Alessandro Bastoni, accusato di prostituzione minorile. Il calcio giocato ai mondiali: vanno agli ottavi la Spagna, che ha battuto l'Austria 3-0, il Portogallo 2-1 sulla Croazia, e la Svizzera, che ha battuto 2-0 l'Algeria. Apertura della borsa di Milano: FTSE MIB più 0,51%. Ed è tutto per questa edizione flash. Torniamo insieme alle 11.
0: Spot, spot.
4: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso, ma agire si può e si deve con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
0: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
6: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
0: Alta Play Yesterday.
6: Generazione 2000.
0: Le hit che hanno dominato le classifiche.
6: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.
7: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: ascolti su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
1: Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lo Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del Santo di Assisi, portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lo Santo Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
3: La musica grande, Radio Alta.
0: Atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: Radio Alta. Sono le 11. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: C'è stato un blitz in via Quarenghi contro l'immigrazione clandestina. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Simona Befani.
2: Raffica di controlli interforze sul territorio. In chiave sicurezza ieri carabinieri e polizie erano asserriate il luogo della sparatoria fuori dalle piscine. All'alba invece via Quarenghi si è risvegliata con 50 operatori impegnati nell'operazione coordinata dalla questura di Bergamo e disposta dal tavolo tecnico. L'intervento per dare una risposta concreta alle segnalazioni dei residenti che avevano evidenziato la possibile presenza di cittadini stranieri irregolari e situazioni abitative borderline.
3: Devo dire che i risultati in parte ci soddisfano sul fatto che non abbiamo trovato situazioni particolarmente gravi. Cosa voglio dire? Che avendo controllato ben 38 appartamenti e 161 persone, tutte straniere, al momento abbiamo individuato solo 6 cittadini stranieri certamente irregolari. Stiamo vagliando la posizione di altri 2, però questo mi pare che restituisca una situazione che tranquillizza.
2: Sulla presenza illegale di stranieri, la questura di Bergamo sta mostrando il pugno duro con una serie di rimpatri senza precedenti.
3: Sugli stranieri irregolari io devo dire stiamo adottando una linea indubbiamente dura, non ho paura di utilizzare questo termine, perché noi stiamo accompagnando presso il CPR ed espellendo direttamente alla frontiera tutti gli stranieri che per possibilità di essere riconosciuti nei paesi a cui vengono rimandati indietro o essere accompagnati incappano nei nostri controlli. La questura di Bergamo è ritenuta a livello nazionale su questo profilo una delle questure più performanti in assoluto. Come numeri, come costanza e come soprattutto attenzione a colpire le persone che sono pericolose.
2: La recente sparatoria in mezzo alle famiglie, avvenuta invece a Seriate, merita uno spiegamento speciale di mezzi e forze. Non parliamo più di microcriminalità, ma purtroppo di criminali veri disposti a tutto e la gente chiede risposte.
3: Una strategia concordata con il prefetto per cui polizia di Stato e carabinieri, chiaramente lì i carabinieri hanno una tenenza strutturata e quindi una presenza H24, hanno iniziato una serie di attività che posso annunciare proseguiranno incessantemente anche nei prossimi giorni per dare anche un messaggio a soggetti che eventualmente vengono anche da fuori provincia, da fuori area, che Bergamo è una provincia in cui, come dire, il rischio di essere controllati dalle forze di polizia è altissimo.
1: Dalla città ci spostiamo nella Bassa e andiamo a Caravaggio, dove c'è stato un grave incidente stradale ieri sera verso le 22:15 tra 3 auto sulla variante che porta alla Rivoltana e a Misano Gerardadda. Gravissima una ventenne sbalzata fuori dal veicolo e finita in un campo, altri 4 feriti. Stando alle prime testimonianze sembra che una Lancia Y guidata da un 55enne stesse procedendo in direzione di Misano. All'improvviso il conducente si sarebbe trovato di fronte, ferma tra il margine della carreggiata e la strada, una Citroen guidata dalla ventenne. Inevitabile l'impatto che ha scaraventato l'utilitaria della giovane fuori strada, in mezzo al campo. L'auto pare fosse ferma in mezzo alla strada a causa di un precedente incidente.

0: incidente autonomo. 3 le auto alla fine coinvolte. Sul posto sono state inviate 3 ambulanze, 2 automediche, 2 squadre di vigili del fuoco di Treviglio e agenti della polizia stradale di Treviglio. Sarà loro, che si sono occupati dei rilievi, stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Subito dopo l'impatto con la Citroen, il conducente della Lancia Y ha perso il controllo dell'auto, che è finita in un testacoda e ha invaso la corsia opposta. Proprio in quel momento stava passando un'altra Citroen con a bordo la 47enne e le 2 ragazze di 19 e 25 anni, che non hanno potuto evitare l'impatto. Le condizioni della giovane sono molto gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Torniamo a Bergamo in città, perché c'è stato un nuovo blackout in centro questa mattina dalle 11 fino alle 14, corrente elettrica a Singhiozzo in via San Bernardino, con disagi per residenti, attività e uffici della zona. Senza corrente anche la biblioteca Tiraboschi. Il comune però corre ai ripari con un nuovo progetto di potenziamento. Sentiamo di cosa si tratta con il servizio di Max Pavani.
1: Una rete che meglio si adatti al clima sempre più complesso, che sta avendo un impatto sulla fornitura di energia in questi giorni, e un potenziamento dell'intera infrastruttura sono gli obiettivi del progetto Bergamo Resiliente 26-27, presentato a Palazzo Frizzoni dal responsabile dell'unità territoriale di Bergamo di E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione. Nel corso della presentazione è stato annunciato un investimento di 4,5 milioni per adeguare 114 tratte di cavo della rete, un intervento che potenzierà gli impianti che alimentano le cabine da cui la corrente elettrica raggiunge le utenze. È previsto l'utilizzo di cavi tecnologicamente avanzati e a ridotto impatto ambientale. Il loro impiego consentirà l'aumento di capacità della rete cittadina, riducendo i disguidi che si sono verificati recentemente anche a causa delle temperature elevate e della crescente domanda. Gli interventi di scavo e di posa saranno realizzati tra luglio e settembre e interesseranno i quartieri di Colognola, Boccaleone, San Tommaso, Santa Lucia, Santa Caterina, Borgo Palazzo, Malpensata, oltre al centro città e Campagnola. L'intervento sarà effettuato con l'utilizzo di cantieri mobili, che non rimarranno quindi nello stesso punto per l'intera durata dei lavori, in modo da impattare il meno possibile, così garantiscono, sulla viabilità cittadina.
0: Comune di Bergamo che ha deciso di intervenire anche in 4 punti critici per la sicurezza stradale, con un investimento di circa 150.000 euro, come ci spiega Luigi Residori.
2: Si chiama interventi di messa in sicurezza stradale ed è un microfinanziamento per proteggere pedoni e automobilisti in 4 punti critici di Bergamo, approvato dalla Giunta Comunale. L'avvio dei lavori, per un importo complessivo di 145.000 euro, è previsto nelle prossime settimane, una volta completate le procedure di affidamento, per una durata complessiva di circa 4 mesi. Non si tratta di semplici interventi di manutenzione, ma di lavori pensati per correggere situazioni pericolose per le caratteristiche delle strade, la visibilità degli attraversamenti o l'intensità dei flussi di traffico. Il primo, in via autostrada, riguarda l'attraversamento pedonale in corrispondenza del sottopasso ferroviario, uno dei punti più delicati della viabilità cittadina. Al centro dell'intervento la limitata visibilità dei pedoni da parte degli automobilisti. Qui è prevista una nuova isola spartitraffico, l'ampliamento del marciapiede con l'istituzione di un senso unico in via Magrini. Nel viale delle Mura sarà realizzato un nuovo attraversamento pedonale regolato da un semaforo a chiamata alla cannoniera di San Michele, mentre davanti alla casa della comunità ex Sacro Cuore verrà sistemata l'area pedonale. Infine, all'incrocio tra via Mattioli e via Bellini a Longuelo saranno ridotte le corsie lungo via Bellini e realizzate isole salva pedoni nei pressi della rotonda Locatelli.
3: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
4: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
5: Super saldi? Tranquilla, c'è Curno. Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno, pensato per te.
3: Radio Alta, la musica grande.

we tell him? What do we say?

0: Radio Alta.
1: Alta Play.
2: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Il radiogiornale.
4: In studio Ugo Scali, un sopravvissuto al terremoto che ha colpito il Venezuela è stato estratto vivo dalle macerie dai soccorritori ieri a 8 giorni dal disastro. In queste ore i soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per salvare anche un bambino di 9 anni vivo sotto le macerie, sempre nello stato di La Guaira, più colpito dalle 2 scosse di terremoto. Raid notturno dell'esercito russo contro la comunità romenska nella regione di Sumy. 4 le persone uccise, pesanti raid di Mosca hanno colpito la capitale e altri centri urbani, le vittime sarebbero una 30. Le forze ucraine hanno attaccato le regioni di confine di Belgorod e Bryansk, 2 i morti. E in Iran in corso i funerali della guida suprema Ali Khamenei, uccisa dai raid di Stati Uniti e Israele. Intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, capo negoziatore di Teheran, ha fatto sapere di aver raggiunto l'accordo con il sultano dell'Oman sul meccanismo per la navigazione nello stretto di Hormuz, basato sull'articolo del memorandum d'intesa. Addio allo sconto sulle accise sui carburanti, oggi come già ampiamente annunciato dal governo, anche in linea con le raccomandazioni della Commissione Europea, i prezzi dei carburanti sono tornati con l'imposta intera e potrebbero avvicinarsi ai 2 euro al litro. La cronaca da Milano: un 28enne peruviano è annegato la scorsa notte dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica romana. L'episodio attorno alle 23, quando la struttura era chiusa al pubblico. Sono cominciate le audizioni dei calciatori convocati come testimoni nell'inchiesta su Made Milano, società che avrebbe organizzato serate con escort per clienti VIP, tra cui alcuni calciatori della Serie A, in locali alla moda milanesi ed alberghi di lusso. Non si è presentato Alessandro Bastoni, accusato di prostituzione minorile. Il calcio giocato ai mondiali: vanno agli ottavi la Spagna, che ha battuto l'Austria 3-0, il Portogallo 2-1 sulla Croazia, e la Svizzera che ha battuto 2-0 l'Algeria. Apertura della borsa di Milano: FTSE MIB più 0,51%. Ed è tutto per questa edizione flash, torniamo insieme alle 11.
0: Spot Spot.
5: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso, ma agire si può e si deve con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
0: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande.
6: Radio Alta,
0: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
7: Sweet dreams are made of these. Who am I?
8: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
0: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli, divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lo Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del Santo di Assisi portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lo Santo Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka

critici poco da oltre 12 milioni. Tentata spaccata in centro, colpito l'ottico Esnenghi, l'azione nella notte alla storica insegna di via Tasso 62 a Bergamo. I ladri hanno provato a forzare vetrine e porta, ma il vetro antisfondamento ha resistito. Sul posto la polizia e la scientifica.

e conclusione prevista entro la fine del 2027. Graziella Carbone, la mamma delle sorpresine del Mulino Bianco, le prime campagne promozionali degli anni Ottanta, dall'intuizione di una creativa bergamasca. Oltre il 50% degli italiani ancora conserva quelle scatolette che contengono un sogno tradotto in realtà. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura la cronaca non ce l'ha fatta. Purtroppo il ragazzo ivoriano soccorso dopo essere stato travolto dall'acqua del fiume Adda Canonica il 19 giugno scorso. Abukar Sibde aveva soltanto 16 anni e abitava con i genitori, il fratello minore e la sorellina a Pontirolo Nuovo. Soccorso da un passante, era stato trasferito con l'elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII nel tentativo appunto di salvarlo. Domani alle 13 è previsto l'ultimo saluto a sedicenne nella moschea di via Cenisio a Bergamo. Cambiamo argomento, erogate 130 pensioni non dovute, un danno all'INPS per oltre 12 milioni di euro. Una colossale frode ai danni dell'INPS, un danno erariale da oltre 12,5 milioni di euro e quattro persone citate in giudizio davanti alla Corte dei Conti. E questo l'esito di una complessa indagine condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo. Le indagini, inizialmente concluse nell'ottobre 2024 sotto la direzione della Procura della Repubblica di Bergamo e sviluppate dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno svelato un sistema illecito che ruotava attorno ad un funzionario infedele della direzione provinciale INPS di Bergamo, oggi in quiescenza. L'uomo, con la complicità di due procacciatori, convinceva i cittadini che fosse possibile ottenere l'accredito di contribuzione volontaria in cambio di somme di denaro in contanti. Le somme venivano intascate dal funzionario, il quale inseriva fittizi periodi di contribuzione agricola effettuando accessi indebiti nei sistemi informatici dell'ente. Grazie a questo schema fraudolento, ben 130 soggetti sono riusciti a percepire trattamenti pensionistici del tutto o in parte non spettanti. Oltre all'ex funzionario ritenuto l'autore materiale degli illeciti, la magistratura contabile ha citato in giudizio altre tre persone, un ex direttore provinciale dell'INPS di Bergamo e due funzionari. Secondo l'accusa della Procura regionale della Corte dei Conti, questi ultimi avrebbero omesso i dovuti controlli di loro competenza, contribuendo così al verificarsi del pesante danno economico subito dall'ente, quantificato in oltre 12,5 milioni di euro. Ennesimo tentativo di spaccata all'ottica Isnenghi in via Tasso, al civico 62 in pieno centro. Nella notte i ignoti hanno tentato di scassinare la vetrina, il vetro antisfondamento, e fortunatamente resistito. Hanno tentato di forzare anche la porta, ma non sono riusciti neanche in questo intento, e devono essere comunque stati feriti perché c'è del sangue sul vetro, così ha dichiarato il titolare. Saranno le telecamere della zona che potranno aiutare a chiarire la dinamica di quanto accaduto. Isnenghi ha contattato la polizia.

0: notizia nella mattinata di oggi, sul posto anche la scientifica per analizzare proprio le gocce di sangue presenti sulla porta della vetrina. Ed ora parliamo di economia, resiste la produzione, c'è massima allerta per quanto invece riguarda l'export.
1: L'economia bergamasca vive oggi una profonda contraddizione. Da una parte il cuore manifatturiero del territorio continua a battere con vigore, sostenuto da una produzione industriale che conferma una fase di moderata ma solida espansione, in crescita dell'1,8% su base annua. Le fabbriche mantengono ritmi di attività stabili, segnalando una tenuta interna che fa da scudo alle prime incertezze. Dall'altra, lo sguardo oltre confine si fa però preoccupato. L'export, motore storico dello sviluppo locale, sta accusando il colpo più duro dal periodo pandemico, registrando una contrazione del 6,4% che fa scivolare le vendite estere del trimestre a poco meno di 5 miliardi di euro. Le tensioni geopolitiche e il raffreddamento della domanda in mercati strategici come Germania, Francia e Stati Uniti hanno frenato bruscamente gli scambi, colpendo in particolare comparti trainanti come i macchinari e la chimica. Non si tratta soltanto di volumi in calo, ma di un segnale di allerta che costringe le imprese ad una prudenza crescente nella gestione degli ordini. A questo scenario si aggiunge un paradosso strutturale che frena lo slancio del territorio: la difficoltà cronica nel reperire personale. Il mercato del lavoro bergamasco è tra più tesi d'Italia, con un tasso di disoccupazione sceso all'1,3%. Se da un lato questo dato certifica la vitalità del sistema, dall'altro si trasforma in un limite alla crescita. Le aziende faticano a trovare le figure professionali necessarie, rendendo la mancanza di manodopera una delle sfide decisive per il futuro prossimo.
0: Ci colleghiamo con Matteo Zanetti, presidente di Confindustria Bergamo. Benvenuto, buongiorno presidente.
2: Buongiorno a lei e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori del suo telegiornale.
0: È la prima volta che ci incontriamo attraverso questo nostro contenitore informativo, quindi le chiedo con quale spirito è iniziato questo mandato in un momento, sappiamo, di grandi incognite per il sistema economico in generale e guardando anche naturalmente la terra bergamasca.
2: Lo spirito con cui assumo questo incarico è un spirito di servizio, consapevole dell'onere e della responsabilità di rappresentare una classe imprenditoriale straordinaria, brillante, dedita alle proprie imprese. E lo faccio avvalendomi di una squadra di primo ordine, di vicepresidenti che hanno responsabilità rilevanti in aziende strutturate e complesse con orizzonti e espansioni sui mercati internazionali.
0: Senta, si guarda sempre con particolare apprensione alla congiuntura. Qual è la situazione, il termometro della salute delle imprese orobiche in questo momento?
2: Partiamo comunque da un dato di fondo, che siamo in presenza di un sistema industriale tra i più rilevanti della nostra nazione. La provincia genera un PIL di 48,5 miliardi, che significa che contribuisce al 2% del PIL nazionale e al 10% del PIL lombardo. Inoltre i dati sulle esportazioni, con un dato che è di quasi 21 miliardi, fa sì che siamo la quinta provincia esportatrice. Quindi la base è estremamente solida. Ho sentito quello che diceva nel servizio, no? Circa il calo delle esportazioni, quindi è un segnale importante, un campanello d'allarme, ma dobbiamo anche prenderlo come un dato trimestrale.
0: Ovviamente, è ovvio che si guarda a questo punto anche un po' al futuro, quindi immagino che le imprese, è vero che contano i numeri diciamo passo dopo passo, ma c'è comunque una proiezione, una prospettiva. Come vede lei il futuro?
2: Ma sa, qui molte volte si dà tutto per scontato e si pensa che tutto sia per sempre. Non è così. L'insieme delle criticità che sono state ricordate, il problema dell'energia, che non è solo un problema di bolletta del gas, di bolletta elettrica, è un problema di costi generali sulle materie prime, sui costi della logistica nazionale e internazionale, che hanno eroso fortemente i margini delle imprese. Quindi una complessità crescente che attenua la propensione agli investimenti. Nonostante questo, io penso che la forza del nostro sistema industriale, che è fatto da tante imprese di tanti settori e da filiere strutturate che uniscono la media, la piccola e la grande impresa, sia un punto di forza. Certo, rispondendo puntualmente alla sua domanda, si deve fare qualcosa di diverso. Questo di diverso è fare un fronte comune sul tema dell'innovazione, mettendo insieme tutti i centri che ci sono in provincia su questo tema, per alzare il livello della competitività delle nostre imprese. La Cina non è più la fabbrica del mondo, è diventato un esportatore netto di tecnologia. Anche noi dobbiamo elevare il nostro grado, il nostro livello, la nostra capacità di innovazione, e questo è un viatico importante: unire le forze e abbassare, diciamo, personalismi per lavorare tutti insieme su questi obiettivi.
0: Quale appello fare alla politica, parlando della politica, diciamo, interna?
2: Ah, è evidente che le decisioni delle politiche, della politica, condizionano fortemente gli assetti e gli andamenti delle nostre imprese. Pensiamo soltanto alle decisioni prese anni fa sul nucleare, che hanno portato oggi il nostro paese ad avere il costo dell'energia più alto d'Europa, oppure le politiche sull'auto elettrica, quali impatti possono avere avuto su tutto il settore della metalmeccanica. Quindi la politica deve prendere delle decisioni avendo ben chiare quelle che sono le conseguenze. Le decisioni prese dalla politica, o anche quelle non prese, mi riferisco per esempio all'infrastrutturazione delle reti di viabilità, hanno delle conseguenze poi pesanti nel tempo, sia per la vita dei cittadini, sia per la vita dei nostri dipendenti, sia per la vita delle nostre imprese.
0: Senta Presidente, abbiamo tempo soltanto per un'ultima domanda rapida, poi avremo modo di poterle parlare ancora, mi auguro, in un altro appuntamento del nostro telegiornale per altri approfondimenti. Occupazione e intelligenza artificiale, se le chiedessi, insomma, questa intelligenza artificiale, che immagino sia già entrata nelle imprese, rischia di in qualche modo togliere posti diciamo preziosi, importanti? Oppure è semplicemente uno spauracchio, magari anche più dell'informazione che in sostanza all'interno delle aziende?
2: Diciamo, partiamo dal dato: noi abbiamo un mercato del lavoro estremamente teso, un tasso di disoccupazione dell'1,3%, facciamo fatica a trovare collaboratori a tutti i livelli, dobbiamo incrementare il lavoro delle donne nelle nostre aziende e attrarre più i giovani. Questa è una prima considerazione. La seconda: l'intelligenza artificiale sicuramente sarà uno strumento per efficientare i nostri processi produttivi, ma sarà presente anche in altre funzioni aziendali, quindi sicuramente un certo a regime, quando questa sarà a regime, perché siamo ancora non così vicini a questo traguardo, potrà avere dei livelli sull'occupazione. Però secondo me, a mio avviso, un altro impatto molto forte potrà venire dagli umanoidi, perché gli umanoidi costituiscono dei sistemi flessibili ed utili e meno costosi delle linee di automazione che abbiamo presenti nelle nostre fabbriche.
0: Grazie a Matteo Zanetti per questo intervento nel telegiornale, al Presidente di Confindustria, e buon lavoro, in bocca al lupo.
2: Grazie mille a lei.
0: Alla prossima. Ancora cronaca: una Vespa entrata nell'abitacolo della macchina sarebbe all'origine dell'incidente avvenuto ieri nel tardo pomeriggio su un tratto rettilineo dell'ex statale Cremasca ad Azzano San Paolo. 4 le persone ferite, tra cui la guidatrice, una 39enne, e la figlia di 7 anni di Zanica, e 2 coniugi di 62 e 57 anni, sempre di Zanica. La donna stava viaggiando su una Citroen quando la Vespa è entrata nell'abitacolo, facendole perdere il controllo della vettura, che ha invaso la corsia opposta. opposta, scontrandosi frontalmente con una Hyundai. La bambina e la passeggera sono rimaste incastrate nei rispettivi abitacoli e per estrarle sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Bergamo e di Dalmine. I quattro feriti sono stati portati agli ospedali Papa Giovanni di Bergamo, all'Humanitas Cavazzini e al Bolognini di Seriate. Dopo i blackout di questi giorni, Enel Distribuzione ha annunciato un investimento per l'ammodernamento dell'infrastruttura elettrica, la presentazione ieri a Palazzo Frizzoni.
3: Una rete che meglio si adatti al clima sempre più complesso che sta avendo un impatto sulla fornitura di energia in questi giorni e un potenziamento dell'intera infrastruttura sono gli obiettivi del progetto Bergamo Resiliente 26-27 presentato a Palazzo Frizzoni dal responsabile dell'unità territoriale di Bergamo di E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione. Nel corso della presentazione è stato annunciato un investimento di 4,5 milioni per adeguare 114 tratte di cavo della rete, un intervento che potenzierà gli impianti che alimentano le cabine da cui la corrente elettrica raggiunge le utenze. È previsto l'utilizzo di cavi tecnologicamente avanzati e a ridotto impatto ambientale. Il loro impiego consentirà l'aumento di capacità della rete cittadina, riducendo i disguidi che si sono verificati recentemente anche a causa delle temperature elevate e della crescente domanda. Gli interventi di scavo e di posa saranno realizzati tra luglio e settembre e interesseranno i quartieri di Colognola, Boccaleone, San Tommaso, Santa Lucia, Santa Caterina, Borgo Palazzo, Malpensata, oltre al centro città e Campagnola. L'intervento sarà effettuato con l'utilizzo di cantieri mobili che non rimarranno quindi nello stesso punto per l'intera durata dei lavori, in modo da impattare il meno possibile, così garantiscono, sulla viabilità cittadina.
0: Il Comune investe 150.000 euro per mettere in sicurezza 4 punti critici della città.
4: Si chiama interventi di messa in sicurezza stradale ed è un microfinanziamento per proteggere pedoni e automobilisti in 4 punti critici di Bergamo, approvato dalla Giunta Comunale. L'avvio dei lavori per un importo complessivo di 145.000 euro è previsto nelle prossime settimane, una volta completate le procedure di affidamento, per una durata complessiva di circa 4 mesi. Non si tratta di semplici interventi di manutenzione, ma di lavori pensati per correggere situazioni pericolose per le caratteristiche delle strade, la visibilità degli attraversamenti o l'intensità dei flussi di traffico. Il primo in via autostrada riguarda l'attraversamento pedonale in corrispondenza del sottopasso ferroviario, uno dei punti più delicati della viabilità cittadina. Al centro dell'intervento la limitata visibilità dei pedoni da parte degli automobilisti. Qui è prevista una nuova isola spartitraffico, l'ampliamento del marciapiede con l'istituzione di un senso unico in via Magrini. Nel viale delle Mura sarà realizzato un nuovo attraversamento pedonale regolato da un semaforo a chiamata alla cannoniera di San Michele, mentre davanti alla casa della comunità ex Sacro Cuore verrà sistemata l'area pedonale. Infine, all'incrocio tra via Mattioli e via Bellini a Longuelo saranno ridotte le corsie lungo via Bellini e realizzate isole salvapedoni nei pressi della rotonda Locatelli.
0: Un'auto ha preso fuoco nella mattinata a Bergamo in via Spino. L'incendio ha provocato una densa colonna di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza. Diverse le segnalazioni sui social. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'intera area. Intervenuti anche i carabinieri per accertare la dinamica di questo incendio. Non si segnalano fortunatamente feriti né pericoli o disagi per la zona. Giovani e reati, meno minori in carico agli uffici sociali della regione.
1: La realtà del disagio giovanile e dei reati commessi dai minori scuote profondamente la provincia di Bergamo, territorio strettamente legato alle dinamiche giudiziarie della Procura del Tribunale per i minorenni di Brescia. I dati del Ministero della Giustizia, aggiornati a giugno 2026, delineano un quadro provinciale che resta al centro dell'attenzione per l'incidenza di fenomeni legati alle bande giovanili e alla microcriminalità nei quartieri e nei paesi. All'interno del distretto dell'Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni di Brescia, che gestisce direttamente anche la delicata area di Bergamo, i giovani complessivamente in carico sono poco più di 1.000. Tra questi si contano 95 nuovi ingressi registrati nei primi 6 mesi del 2026, a fronte di 975 ragazzi che erano già seguiti dalle strutture. Sebbene il confronto con il 2025, anno in cui il totale dei minori in carico toccava quota 1200 con 251 nuovi fascicoli, mostri una flessione numerica, l'allarme sociale nei comuni e nei quartieri della Bergamasca non accenna a diminuire. Il volume complessivo del distretto supera persino quello di Milano, fermo a 938 casi nel 2026. L'eco dei reati commessi dai giovanissimi spinge le istituzioni locali a cercare risposte che vadano oltre la logica punitiva, puntando sulla prevenzione e sulla riabilitazione. In questo contesto si inseriscono progetti innovativi di giustizia riparativa e percorsi sperimentali di messa alla prova. Attraverso percorsi educativi individualizzati e un supporto psicologico gestito da studenti universitari coetanei, l'obiettivo è favorire una reale assunzione di responsabilità. Si punta a far comprendere ai ragazzi il valore del rispetto della vita e della comunità, scardinando l'isolamento e la subcultura della violenza per promuovere un reinserimento solido e duraturo nel tessuto sociale di Bergamo e delle province limitrofe.
0: Si chiama Graziella Carbone, bergamasca, ed è la mamma delle sorpresine del Mulino Bianco.
5: Normalmente le persone mi riconoscono e mi chiamano la mamma delle sorpresine, quindi è una cosa molto affettuosa, un legame che io ho con tutti.
1: Ebbene sì, la mamma delle famosissime e indimenticabili sorpresine dello storico marchio italiano Mulino Bianco, create più di 40 anni fa, è bergamasca. Si chiama Graziella Carbone e ancora oggi la sua mente creativa continua a dare forma a sogni e idee che negli anni 80 sono diventate vere e proprie icone delle campagne promozionali di biscotti e merendine.
5: Quindi questa è immediatamente sorpresa, non so cosa c'è all'interno, ma ho la garanzia, perché Mulino mi ha garantito che la sorpresina è una cosa intelligente, una cosa con la quale gioco. Potrò giocare da solo, potrò giocare con i miei compagni, con me giocherà anche la mia mamma e il mio papà.
1: In quelle scatolette assemblate proprio nell'isola bergamasca erano custoditi i piccoli doni nati dalla geniale intuizione di Graziella.
5: Qui abbiamo una matita che ha all'interno tutti i 7 colori dell'arcobaleno, che puoi cambiare la mina tutte le volte che vuoi. Poi qui abbiamo... fa parte della serie dei fantasmini, erano 8 personaggi, per distinguerli sotto avevano il nome.
1: Osservando una meridiana, una fontana o semplicemente cogliendo spunto dai sogni di quella bimba che continua a vivere in lei, prendevano vita gli oggetti più strani e curiosi, capaci di unire l'intera famiglia nei momenti di gioco.
5: È una cosa che di costo poco niente, ma tu hai in mano una meridiana vera e propria. Questo poi dobbiamo aver preso anche, mi sembra, uno dei tanti premi che abbiamo portato a casa.
1: La sfida di Graziella, riuscire a creare un ponte emotivo tra i consumatori e l'azienda, è stata ampiamente vinta. Il tempo passa, ma quel legame resta indissolubile.
5: Nasce da una smodata voglia di giocare, perché io ho continuato a giocare tutta la mia vita e continuo ancora adesso. E poi lasciare andare il pensiero, il sogno, perché poi la soluzione arriva sempre.
1: Un affetto testimoniato anche dai numeri. Circa il 50% degli italiani conserva ancora questi ricordi, l'80% custodisce persino il frutto della prima raccolta punti, l'indimenticabile coccio della colazione. Aprire quella scatolina era una magia che cominciava ancora prima di vederne il contenuto.
5: Perché il gioco è una cosa seria.
1: Perché il gioco è una cosa seria per la mamma delle sorpresine, che oggi vive con profonda gioia l'emozione stampata negli sguardi di chi, grazie alle sue creazioni, recupera dalla memoria uno spaccato di vita colmo di spensieratezza.
5: I miei bambini, che erano 4 milioni e mezzo almeno al mese che aprivano le scatoline, oggi quando li porti in quel ricordo, li vedi che si illuminano, che tornano per un momento bambini.
0: Il progetto dell'autostrada Bergamo-Treviglio è stato promosso da un sondaggio Ipsos Doxa, ma restano ancora dei nodi da sciogliere.
4: Sono 2 i punti che emergono dall'indagine Ipsos Doxa sul tracciato che da Dalmine arriva a Treviglio della nuova autostrada: la posizione favorevole della maggioranza degli intervistati e la poca conoscenza del progetto. Tra i 1400 partecipanti all'indagine, di cui il 40% bergamaschi, emerge una non ostilità al collegamento, ma anche una poca informazione.
6: Questo progetto in realtà non è così conosciuto, c'è una limitata conoscenza, un pochino più accentuata nei comuni del tracciato, dalla popolazione che risiede nei comuni del tracciato. Qual è l'atteggiamento una volta che noi presentiamo le caratteristiche del progetto? Ebbene, c'è una percentuale rilevante, largamente rilevante, oltre 3 su 4 dei residenti del comune del tracciato, che in qualche modo non sono ostili, sono però interessati a saperne di più. E quindi l'atteggiamento che vediamo è di attenzione positiva, immaginando un, come posso dire, un miglioramento di quelle che è la viabilità, le possibilità di spostamento di traffico.
4: Restano le preoccupazioni che sono soprattutto rispetto all'impatto ambientale. Ad esempio, non si tiene conto che il 77% del tracciato è in trincea o in galleria. Preoccupa infine il costo del biglietto, non ancora deciso, e l'impatto dei cantieri.
6: È opportuno aumentare il livello di interazione non soltanto con le amministrazioni comunali, questo ovviamente è un'interazione già esistente, ma con i cittadini per informarli adeguatamente e per rassicurarli rispetto a quelle che possono essere le preoccupazioni rispetto a quest'opera.
0: Ed ora uno sguardo alle previsioni del tempo per questo fine settimana.
7: Saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Ci aspetta un weekend nel complesso stabile, soleggiato e caldo in Lombardia, anche se con temperature senza eccessi, contenute entro i 32-33 gradi in pianura. Sabato un po' di variabilità al mattino, soprattutto sulla fascia prealpina e sulle zone pedemontane. Domenica tempo nel complesso ben soleggiato su tutta la regione, con temperature in ulteriore lieve rialzo. Vediamo dunque i dettagli della provincia di Bergamo. Una giornata di sabato in prevalenza soleggiata, qualche nuvolamento sparso al mattino a ridosso delle zone prealpine e sulla fascia pedemontana, qualche isolato fenomeno non si esclude al pomeriggio sulle vette delle Orobie, temperature massime intorno ai 31-32 gradi. Domenica, situazione simile, un'altra giornata estiva di bel tempo, con temperature massime fino a 32-33 gradi in pianura. Tutto sommato però avremo ancora bassi tassi di umidità, quindi l'afa non sarà troppo accentuata. La prossima settimana si preannuncia nel complesso sempre soleggiata e calda anche sulla provincia di Bergamo. Potremo toccare anche 34-35 gradi a inizio settimana, ma con condizioni ancora abbastanza secche, quindi non si dovrebbe soffrire troppo il caldo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Siamo in chiusura di questa edizione del telegiornale. Vi ricordo i modi per comunicare con noi attraverso il nostro indirizzo di posta elettronica, redazione@bergamotv.it, la nostra pagina Facebook Bergamo TV. Grazie di averci seguito fin qui e a tra poco.
8: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
9: Sono da Iperal, dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
10: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
11: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Radio Alta, Bergamo è in onda. Spot, spot.
12: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
13: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso. Ma agire si può e si deve. con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
8: Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: super saldi? Tranquilla, c'è Curno. Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno, pensato per te.
1: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lo Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del Santo di Assisi portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lo Santo Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
2: La musica grande, Radio Alta.
0: Dolce Nera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolce Nera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolce Nera, Epopea. Dimmi che...

0: Radio Alta. Sono le 12:58. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Non ce l'ha fatta. Purtroppo il ragazzo ivoriano soccorso dopo essere stato travolto dall'acqua del fiume Adda Canonica il 19 giugno scorso. Abukar Sibde aveva soltanto 16 anni e abitava con i genitori, il fratello minore e la sorellina, a Pontirolo Nuovo. Soccorso da un passante, era stato trasferito con l'elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII nel tentativo appunto di salvarlo. Domani alle 13 è previsto l'ultimo saluto a sedicenne nella moschea di via Cenisio a Bergamo. Cambiamo argomento. Erogate 130 pensioni non dovute, un danno all'INPS per oltre 12 milioni di euro. Una colossale frode ai danni dell'INPS, un danno erariale da oltre 12,5 milioni di euro e 4 persone citate in giudizio davanti alla Corte dei Conti. E questo l'esito di una complessa indagine condotta dai militari del Comando

0: indebiti nei sistemi informatici dell'ente. Grazie a questo schema fraudolento, ben 130 soggetti sono riusciti a percepire trattamenti pensionistici del tutto o in parte non spettanti. Oltre all'ex funzionario ritenuto l'autore materiale degli illeciti, la magistratura contabile ha citato in giudizio altre 3 persone, un ex direttore provinciale dell'INPS di Bergamo e 2 funzionari. Secondo l'accusa della Procura regionale della Corte dei Conti, questi ultimi avrebbero omesso i dovuti controlli di loro competenza, contribuendo così al verificarsi del pesante danno economico subito dall'ente, quantificato in oltre 12,5 milioni di euro. Ennesimo tentativo di spaccata all'ottica Isnenghi in via Tasso, al civico 62 in pieno centro. Nella notte i ignoti hanno tentato di scassinare la vetrina, il vetro antisfondamento, e fortunatamente resistito. Hanno tentato di forzare anche la porta, ma non sono riusciti neanche in questo intento, e devono essere comunque stati feriti perché c'è del sangue sul vetro, così ha dichiarato il titolare. Saranno le telecamere della zona che potranno aiutare a chiarire la dinamica di quanto accaduto. Isnenghi ha contattato la polizia nella mattinata di oggi, sul posto anche la scientifica per analizzare proprio le gocce di sangue presenti sulla porta della vetrina. Ed ora parliamo di economia. Resiste la produzione, c'è massima allerta per quanto invece riguarda l'export.
1: L'economia bergamasca vive oggi una profonda contraddizione. Da una parte il cuore manifatturiero del territorio continua a battere con vigore, sostenuto da una produzione industriale che conferma una fase di moderata ma solida espansione, in crescita dell'1,8% su base annua. Le fabbriche mantengono ritmi di attività stabili, segnalando una tenuta interna che fa da scudo alle prime incertezze. Dall'altra, lo sguardo oltre confine si fa però preoccupato. Il motore storico dello sviluppo locale sta accusando il colpo più duro dal periodo pandemico, registrando una contrazione del 6,4% che fa scivolare le vendite estere del trimestre a poco meno di 5 miliardi di euro. Le tensioni geopolitiche e il raffreddamento della domanda in mercati strategici come Germania, Francia e Stati Uniti hanno frenato bruscamente gli scambi, colpendo in particolare comparti trainanti come i macchinari e la chimica. Non si tratta soltanto di volumi in calo, ma di un segnale di allerta che costringe le imprese ad una prudenza crescente nella gestione degli ordini. A questo scenario si aggiunge un paradosso strutturale che frena lo slancio del territorio: la difficoltà cronica nel reperire personale. Il mercato del lavoro bergamasco è tra più tesi d'Italia, con un tasso di disoccupazione sceso all'1,3%. Se da un lato questo dato certifica la vitalità del sistema, dall'altro si trasforma in un limite alla crescita. Le aziende faticano a trovare le figure professionali necessarie, rendendo la mancanza di manodopera una delle sfide decisive per il futuro prossimo.
0: Ancora cronaca: una vespa entrata nell'abitacolo della macchina sarebbe all'origine dell'incidente avvenuto ieri nel tardo pomeriggio su un tratto rettilineo dell'ex statale Cremasca ad Azzano San Paolo. 4 le persone ferite, tra cui la guidatrice, una 39enne, la figlia di 7 anni di Zanica e 2 coniugi di 62 e 57 anni, sempre di Zanica. La donna stava viaggiando su una Citroen quando la vespa è entrata nell'abitacolo, facendole perdere il controllo della vettura, che ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Hyundai. La bambina e la passeggera sono rimaste incastrate nei rispettivi abitacoli e per estrarre sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco di Bergamo e di Dalmine. I 4 feriti sono stati portati agli ospedali Papa Giovanni di Bergamo, all'Humanitas Cavazzini e al Bolognini di Seriate. Dopo i blackout di questi giorni, Enel Distribuzione ha annunciato un investimento per l'ammodernamento dell'infrastruttura elettrica, la presentazione ieri a Palazzo Frizzoni.
2: Una rete che meglio si adatti al clima sempre più complesso, che sta avendo un impatto sulla fornitura di energia in questi giorni, e un potenziamento dell'intera infrastruttura sono gli obiettivi del progetto Bergamo Resiliente 26-27, presentato a Palazzo Frizzoni dal responsabile dell'unità territoriale di Bergamo di E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione. Nel corso della presentazione è stato annunciato un investimento di 4 milioni e mezzo per adeguare 114 tratte di cavo della rete, un intervento che potenzierà gli impianti che alimentano le cabine da cui la corrente elettrica raggiunge le utenze. È previsto l'utilizzo di cavi tecnologicamente avanzati e a ridotto impatto ambientale. Il loro impiego consentirà l'aumento di capacità della rete cittadina, riducendo i disguidi che si sono verificati recentemente anche a causa delle temperature elevate e della crescente domanda. Gli interventi di scavo e di posa

0: saranno realizzati tra luglio e settembre e interesseranno i quartieri di Colognola, Boccaleone, San Tommaso, Santa Lucia, Santa Caterina, Borgo Palazzo, Malpensata, oltre al centro città e Campagnola. L'intervento sarà effettuato con l'utilizzo di cantieri mobili che non rimarranno quindi nello stesso punto per l'intera durata dei lavori, in modo da impattare il meno possibile, così garantiscono, sulla viabilità cittadina.
1: Il comune investe 150.000 euro per mettere in sicurezza 4 punti critici della città.
2: Si chiama interventi di messa in sicurezza stradale ed è un microfinanziamento per proteggere pedoni e automobilisti in 4 punti critici di Bergamo, approvato dalla Giunta Comunale. L'avvio dei lavori per un importo complessivo di 145.000 euro è previsto nelle prossime settimane, una volta completate le procedure di affidamento, per una durata complessiva di circa 4 mesi. Non si tratta di semplici interventi di manutenzione, ma di lavori pensati per correggere situazioni pericolose per le caratteristiche delle strade, la visibilità degli attraversamenti o l'intensità dei flussi di traffico. Il primo in via autostrada riguarda l'attraversamento pedonale in corrispondenza del sottopasso ferroviario, uno dei punti più delicati della viabilità cittadina. Al centro dell'intervento la limitata visibilità dei pedoni da parte degli automobilisti. Qui è prevista una nuova isola spartitraffico, l'ampliamento del marciapiede con l'istituzione di un senso unico in via Magrini. Nel viale delle Mura sarà realizzato un nuovo attraversamento pedonale regolato da un semaforo chiamato alla cannoniera di San Michele, mentre davanti alla casa della comunità ex Sacro Cuore verrà sistemata l'area pedonale. Infine, all'incrocio tra via Mattioli e via Bellini a Longuelo saranno ridotte le corsie lungo via Bellini e realizzate isole salva pedoni nei pressi della rotonda Locatelli.
3: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta, tutta per Bergamo.
3: Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
5: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News, il più cordiale benvenuto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, ma soprattutto, come annunciato ieri, al nostro ospite quotidiano, il nostro neurologo con la testa nel pallone, il dottor Giovanni Pietro Salvi. Buongiorno neurologo, come stai innanzitutto? Come stai? Visto
6: bene,
5: che
6: grazie.
5: Ci diamo del tu.
6: Bene, grazie, buongiorno a tutti, a tutti i tuoi ascoltatori.
5: Allora, facciamo un passo indietro prima di parlare di Atalanta, di commentare le pagine dell'Eco di Bergamo e di presentare poi un convegno importantissimo che ci sarà domani. Come sempre c'è stata la Coppa Quarenghi, la consegna, e la regia ti dona questa bellissima immagine. Come puoi ben vedere ci sei tu. Se non sbaglio, adesso la sistemiamo bene, eccola qua. Vedo Antonio Cabrini al centro, c'è Michel Quarenghi, c'è Clara Mondonico e poi c'è una pallavolista, insomma, di assoluto livello. Una bellissima serata da Bigio, come sempre meravigliosa l'ospitalità. Raccontaci un po', perché insomma Cabrini non era solo il bello dei terzini, era cacciatore, come avete visto. Raccontaci, dottore, di questa serata.
6: È stata una serata fantastica. Abbiamo premiato Cabrini, che è una leggenda del calcio italiano. Il mondiale dell'82 lo ha vinto anche lui con una squadra fantastica e ci ha fatto palpitare i cuori per tutta l'estate, per cui emozioni indimenticabili. Poi c'era la figlia di Emiliano Mondonico, nostro grande amico che lo teniamo sempre nel cuore, e poi c'era la Cacciatori, che è stata una pallavolista di fama internazionale, la miglior pallavolista, un anno è stata premiata come la miglior pallavolista dell'anno a livello mondiale, per cui è stata una serata piena di emozioni, di entusiasmo. Siamo tornati tutti giovani a quell'82 quando d'estate tifavamo per quella squadra fantastica. Forse me la ricordo ancora: Zoff, poi c'era Gentile, poi c'era Cabrini.
5: Che sbagliò un calcio di rigore, gliel'avete anche chiesto, sbagliò il calcio di rigore sullo 0-0. Gli avete dato una pugnalata quasi.
6: No, però se l'è cavata bene dicendo che sì, aveva sbagliato il calcio di rigore, però aveva appunto perché aveva sbagliato, aveva preso tanta energia per fare una partita formidabile, come poi è stata. Infatti abbiamo poi vinto e c'era Pertini, mi ricordo ancora, il Presidente della Repubblica.
5: Un viaggio di ritorno.
6: Sì, il viaggio di ritorno, giocavano a carte sull'aereo con Zoff. E quando però è sceso, sono scesi con la coppa in mano, chi l'aveva in mano era proprio Cabrini.
5: Ecco, quindi, per cui
6: abbiamo ricordato questi momenti fantastici.
5: Momenti assolutamente fantastici. Però c'è un aspetto che voglio considerare con te, visto che ha rilasciato una dichiarazione che noi poi abbiamo più volte commentato nel corso dei nostri appuntamenti, dottore, quando ha detto poi a una domanda: ma il calcio attuale ti piace? E lui ha scioccato un po' tutti i presenti. C'era Lino Mutti, Oscar Magoni, Nado Bonaldi, ne cito alcuni a caso, il grande Giorgio Magnocavallo disse: ma io sono 3 anni che non vado allo stadio. E siamo rimasti un po' tutti basiti, come si dice al giorno d'oggi, noi Matusa. È vero, dottor Salvi? È 3 anni che non va allo stadio.
6: Sì, ha detto che è 3 anni che non va allo stadio perché questo calcio non gli piace, perché dice che è un calcio senza fantasia. Beh, in effetti non ha tutti i torti, perché la tattica, diciamo che ha preso il sopravvento sull'invenzione, sull'improvvisazione, sui colpi magici che solo i grandi campioni hanno, per cui il divertimento secondo me si è molto ridotto, per cui vediamo dei giri palla che durano 180 minuti, però poi azioni che ti entusiasmano o poche, che si vedono per esempio invece in questo ultimo mondiale. Ho seguito la Spagna, la Francia, anche l'Inghilterra, ci sono delle giocate ancora da veri campioni, ma anche perché qui c'è il riassunto, la summa di tutti i campioni del mondo, per cui si vedono ancora giocate che ti entusiasmano e che nel nostro campionato raramente ormai si vedono.
5: Ecco, ho visto una Francia veramente calcio da Globetrotters, con 4 attaccanti addirittura, chi manda in campo 4 punti all'inizio della partita, però sono dei fuoriclasse. E Mappé credo che sia poi la sintesi. Però parliamo dell'attualità, perché l'eco di Bergamo, che giustamente la regia ci propone, l'Atalanta insiste per Gila, ma sul difensore ci sono tante squadre. Poi tu sei un neurologo con la testa nel pallone, ci sono addirittura 9 nuovi mister, di cui 4 esordienti: Sarri, Allegri, Grosso e Juric. Nell'occhiello dell'articolo di Matteo Spini hanno cambiato club. Gattuso era fermo, Amorin, Tedesco, Aquilani e Abate alla loro prima esperienza, e la regia tempestivamente ci sta proponendo questo tabellone. Secondo te che segnale è? Non ci sono più le certezze? Non lo so, è un interrogativo che pongo anche ai nostri teleradio ascoltatori.
6: Le certezze sono gli allenatori, diciamo, ormai navigati, tipo l'allenatore del Milan, che poi è andato giù al Napoli, tipo Juric che adesso è andato, credo, al Monza, sono Sarri che è anni che è in panchina, e poi ci sono queste new entry che speriamo portino entusiasmo, novità e idee nuove, proprio per smuovere un po' questo nostro calcio italiano che è un po' bloccato, secondo me, su un eccesso di tattica, un eccesso di schemi, un eccesso praticamente di non gioco. La palla deve correre verso l'altra porta, devi fare le imbucate dove l'attaccante si butta, il centravanti si esalta e il popolo dei tifosi si entusiasma, perché sennò i passaggi in laterale mi ricordano un po' le prime esperienze di Lidon quando giocava al Milan, dove tutta la partita era un passaggio tutto trasversale
5: e si giocava a due, sì, allora con il calcio di Lidon. Ma ti ricordi cosa ha detto poi ancora Antonio Cabrini? Ha detto: ai suoi tempi, se un difensore, e la Juventus aveva Gentile, Cucureddu e Cabrini, passava poi indietro il pallone al portiere, tutto lo stadio fischiava. Adesso è quasi una consuetudine, cioè c'è questo mutamento, e lui stesso ha detto: ma i giovani non hanno più fantasia, ma perché gli allenatori a 11 anni gli dicono: fai questo, fai quell'altro, muoviti così, muoviti cos'ha, e chiaramente un po' li ingessano.
6: Ho letto una statistica di un portiere che in una partita ha toccato 67 volte la palla, quindi questo è come se facesse il centrale, il difensore. Due, Cabrini ha detto una cosa giustissima, cioè se ai giovani, se ai ragazzi gli insegni troppa tattica e gli blocchi la loro energia, la loro fantasia, la loro creatività, ovviamente togli una parte poetica del calcio che non emergerà più, perché verrà soppressa a favore della tattica e degli schemi. E soprattutto questo nei giovani, secondo me, è sbagliato, perché i giovani vivono di fantasia, di creatività. Tant'è che con i colleghi inglesi discutiamo anche di queste tecniche e tattiche quando vengono qui al Quarenghi nel settore giovanile. Loro assolutamente la tattica fino a 12, 13, 14 anni per loro non esiste, esiste solo la tecnica, il dribbling, la capacità di colpire la palla, di impostare azioni, diciamo, di tipo funambolico. Li incoraggiano a fare l'uno contro uno, l'uno contro due, proprio per sviluppare questi talenti, perché poi alla fine, se sei un talentuoso, queste qualità le hai. E certo che se le vieni schiacciate, soppresse, inibite, non potranno emergere.
5: Ecco, c'è un aspetto che la regia ha recuperato, non lo sapevo neanch'io sinceramente. L'Atalanta si è preso 4 giovani dalla Roma, l'ultimo è addirittura il capitano Jacopo Mirra, che lascia la capitale e arriva a Bergamo. Non ci sarà più Bocchetti la prossima stagione a guidare la formazione di Lega Pro. Noi abbiamo poi un organigramma che si è sviluppato nel modo quasi inimmaginabile qualche stagione fa, è arrivato Sbravati, insomma Roberto Samaden, che era presente poi a quella serata, per cui l'Atalanta che continua a puntare sul settore giovanile, e 4 giocatori dalla capitale sono arrivati nella nostra città. Però noi siamo quasi in chiusura di questo appuntamento. San Pellegrino ritorna nel mese di agosto ad essere un po' la capitale del calcio giovanile, con tante società che disputeranno le varie competizioni. Tuo fratello ha passato una serata ad elencarmene tutte e speriamo che si fermi, però so che poi domani c'è un appuntamento di altissimo livello, perché si parla di intelligenza artificiale applicata al calcio. Cioè, la cosa mi ha intrigato in un modo pazzesco. Sai che ormai siamo invasi. Dottore, tu sei un neurologo, illuminaci. Adesso si può applicare anche ai calciatori, com'è possibile? Spiegaci tutto.
6: Certo, noi dobbiamo domani facciamo un convegno di neuroriabilitazione con la tecnologia, quindi parleremo di medicina robotica e di intelligenza artificiale, ma abbiamo anche delle sessioni dedicate proprio allo sport e in particolare al calcio, dove cerchiamo di capire e di spiegare l'uso dell'intelligenza artificiale in ambito sportivo. Tutto risale agli anni 90, alla fine degli anni 90 con l'avvento di telecamere ad alta risoluzione e a dispositivi indossabili, i nostri bioingegneri sono riusciti a monitorare l'atleta in maniera fantastica, per cui abbiamo 4 o 5 campi dove l'intelligenza artificiale viene ormai utilizzata di routine. Per esempio l'analisi delle prestazioni dell'atleta, studiando i carichi di lavoro, la stanchezza muscolare, i parametri biologici, al fine di rendere l'atleta performante possibile e non a rischio di infortuni, perché la seconda tematica su cui l'intelligenza artificiale lavora molto è proprio sulla prevenzione degli infortuni. Poi non parliamo della tattica, perché con i nanosecondi riusciamo a stabilire il giocatore come si muove in campo, dove è, dove dovrebbe essere, dove non dovrebbe essere, e poi sono dati impressionanti che messi insieme aiutano l'allenatore, il preparatore atletico e così via, e questo è molto bello, per carità. E poi l'altro campo è la ricerca del talento, perché queste intelligenze artificiali riescono a sommare tanti di quei dati, per cui confrontandoli con degli algoritmi particolari si riesce a estrapolare dei dati molto utili ai talent scout, proprio per identificare o quantomeno pensare a un possibile talento di calcio. E infine il supporto all'arbitraggio, che già ce l'abbiamo, lo vediamo già.
5: Ho capito, insomma, però San Pellegrino diventa un po' una succursale della Silicon Valley, perché studiate dei dati che ai miei tempi da Matusa erano praticamente inimmaginabili, per cui complimenti per questa iniziativa. Però poi ad agosto l'invito che rivolgiamo a tutti i tifosi, l'appuntamento è sul campo di San Pellegrino, perché c'è la Coppa Quarenghi. Guarda che immagini che ti regala la nostra regia, guarda
6: qui, fantastiche, con questi tornei ricordiamo i nostri grandi amici Quarenghi, Caligaris, Mondonico. Facciamo giocare i ragazzi, facciamo giocare le ragazze e facciamo giocare anche i disabili. E poi mi fa sempre piacere ricordare quelli che sono passati dal Quarenghi, perché Quarenghi alla fine diventa una fucina di talenti. E ricordo solo Foden del Manchester City, Saka, che sono passati di qua, e poi tantissimi italiani come Locatelli, il centravanti della Fiorentina Kine e tantissimi altri che sono passati dal Quarenghi, il Di Marco dell'Inter. Credo che ne ho elencati almeno una sessantina.
5: Non sono pochi. Dottore, no. Io ti ringrazio, perché 15 minuti sono letteralmente volati. Noi poi ci vedremo per gli speciali che ci saranno per queste ennesime tante manifestazioni. Allora, buon convegno per domani e mi raccomando, sempre la testa del pallone da buon neurologo. Non...
6: Certo, e poi vorrei chiudere con una bellissima frase di Boskov, che era il mio idolo ai tempi, che dopo tutti questi studi, dopo tutte queste tecniche, dopo tutta questa tecnologia, alla fine usiamo la frase di Boskov: la palla entra quando Dio vuole.
5: Così. Hai detto tutto. Ciao, grazie mille per la tua presenza, sempre con molta simpatia ed empatia, al nostro dottor Salvi. Grazie alla regia, grazie a voi. Domani saremo con Xavier Iacobelli. Buona giornata.
3: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
7: Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo From Down Here nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola Young, From Down Here.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
2: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: This is Radio Alta, Radio Alta, Classics Rock Style.
6: È tempo di grandi classici del rock.
0: It's time of rock classics.
7: Rock Style, Rock Style.
6: Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Sono da Iperal, dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
2: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Da Fanghetti, affari perfetti.
4: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. Massima rotazione.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti.
1: Spot, spot.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Super saldi? Tranquilla, c'è Curno. Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno, pensato per te.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.

Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: La musica grande. Spot,
1: spot. Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
2: Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta.
3: Alta Play Yesterday.
2: La musica.

0: la musica grande, Radio Alta. Spot, spot.
1: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lo Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del Santo di Assisi portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lo Santo Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. La musica grande.
3: Radio Alta. Alta.
4: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.

0: Radio Alta. Sono le 14 e 58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Non ce l'ha fatta, purtroppo il ragazzo ivoriano soccorso dopo essere stato travolto dall'acqua del fiume Adda Canonica il 19 giugno scorso. Aboukar Sibde aveva soltanto 16 anni e abitava con i genitori, il fratello minore e la sorellina a Pontirolo Nuovo. Soccorso da un passante, era stato trasferito con l'elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII nel tentativo appunto di salvarlo. Domani alle 13 è previsto l'ultimo saluto a sedicende nella moschea di via Cenisio a Bergamo. Cambiamo argomento, erogate 130 pensioni non dovute, un danno all'INPS per oltre 12 milioni di euro.
2: Una colossale frode ai danni dell'INPS, un danno erariale da oltre 12,5 milioni di euro e quattro persone citate in giudizio davanti alla Corte dei Conti. E questo l'esito di una complessa indagine condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo. Le indagini, inizialmente concluse nell'ottobre 2024 sotto la direzione della Procura della Repubblica di Bergamo e sviluppate dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno svelato un sistema illecito che ruotava attorno ad un funzionario infedele della direzione provinciale IMS di Bergamo, oggi in quiescenza. L'uomo, con la complicità di due procacciatori, convinceva i cittadini che fosse possibile ottenere l'accredito di contribuzione volontaria in cambio di somme di denaro in contanti. Le somme venivano intascate dal funzionario, il quale inseriva fittizi periodi di contribuzione agricola effettuando accessi indebiti nei sistemi informatici dell'ente. Grazie a questo schema fraudolento, ben 130 soggetti sono riusciti a percepire trattamenti pensionistici

0: I gnoti hanno tentato di scassinare la vetrina, il vetro antisfondamento, e fortunatamente resistito. Hanno tentato di forzare anche la porta, ma non sono riusciti neanche in questo intento, e devono essere comunque stati feriti perché c'è del sangue sul vetro, così ha dichiarato il titolare. Saranno le telecamere della zona che potranno aiutare a chiarire la dinamica di quanto accaduto. Isnenghe ha contattato la polizia nella mattinata di oggi, sul posto anche la scientifica per analizzare proprio le gocce di sangue presenti sulla porta della vetrina.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta. Bergamo è in onda.
1: Spot, spot.
3: Sono da Iperal. Dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo. Lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
2: Super saldi? Tranquilla! C'è Curno! Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno. Pensato per te.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
3: Pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono 2.295, ancora migliaia dispersi. Non si ferma intanto la corsa contro il tempo dei soccorritori per salvare più persone. La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati. Mosca prende di mira la capitale Kiev, ma l'esercito ucraino continua ad avanzare.
4: Ieri Kiev, dove ancora contano i morti, sono almeno 30. Oggi Romenska, nella regione di Sumy, almeno 4 vittime, 2 donne, un anziano e una bimba di meno di 2 anni, uccisi da un drone lanciato contro un condominio. Sul fronte orientale la Russia non sta guadagnando terreno, anzi è l'esercito di Kiev ad aver recuperato parecchi chilometri quadrati. Ma Mosca dispone di un arsenale enorme, come si è visto ieri a Kiev. Sulla capitale ucraina sono piovuti decine di missili balistici e centinaia di droni che hanno fatto strage, anche perché i sistemi antiaerei scarseggiano. Zelensky se n'è lamentato con gli alleati e ha annunciato una rappresaglia, in parte già realizzata. La scorsa notte 2 civili russi uccisi nei raid sulle regioni confinanti di Belgorod e Bryansk. Marco Burini, linea allo studio.
3: Ad animare il dibattito politico ancora il caso della commissione di vigilanza Rai, con le dimissioni dei consiglieri di opposizione ma anche di quelli di maggioranza.
5: Muro contro muro nella calda estate tra crisi e guerre in corso esplode ancora il caso Rai con le dimissioni a catena. Prima degli esponenti di opposizione e poi di quelli di maggioranza viene azzerata la commissione di vigilanza della TV pubblica ed è scontro tra le forze politiche in quello che sembra già un assaggio di campagna elettorale. Hanno bloccato i lavori per imporci un loro nome alla presidenza della Rai, denuncia la pentastellata Floridia, presidente della vigilanza Rai. E dicono solo falsità, le audizioni ci sono state, ribatte il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Filini, maggioranza che accusa le opposizioni di aver forzato la mano, bugia, la replica armano la RAI in vista dell'elezione, ora è stallo totale in attesa di una nuova commissione, la nomina di un nuovo presidente da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
3: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari, FTSE MIB guadagna lo 0,61%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La cronaca ha fermato a Catania un trentenne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada nel rione Picanello l'ex moglie sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il trentenne è accusato di aver violentemente picchiato e tentato di strangolare la sua compagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
2: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
6: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
0: La musica grande, radio alta, la musica grande.
7: Radio alta.
0: Alta.
7: 90 Play Yesterday. Gli anni 90.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lo Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del Santo di Assisi portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lo Santo Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
2: Dal 18 giugno al 4 luglio, Lo Spirito del Pianeta, il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, Area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta Lo Spirito del Pianeta a Casirate d'Adda, Area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew It.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Non ce l'ha fatta. Purtroppo il ragazzo ivoriano soccorso dopo essere stato travolto dall'acqua del fiume Adda Canonica il 19 giugno scorso. Aboubakar Sibde aveva soltanto 16 anni e abitava con i genitori, il fratello minore e la sorellina a Pontirolo Nuovo. Soccorso da un passante, era stato trasferito con l'elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII nel tentativo appunto di salvarlo. Domani alle 13 è previsto l'ultimo saluto a sedicenne nella moschea di via Cenisio a Bergamo. Cambiamo argomento, erogate 130 pensioni non dovute, un danno all'INPS per oltre 12 milioni di euro. Una colossale frode ai danni dell'INPS, un danno erariale da oltre 12,5 milioni di euro e quattro persone citate in giudizio davanti alla Corte dei Conti. E questo l'esito di una complessa indagine condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo. Le indagini, inizialmente concluse nell'ottobre 2024 sotto la direzione della Procura della Repubblica di Bergamo e sviluppate dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno svelato un sistema illecito che

0: materiale degli illeciti, la magistratura contabile ha citato in giudizio altre tre persone, un ex direttore provinciale dell'INPS di Bergamo e due funzionari. Secondo l'accusa della Procura regionale della Corte dei Conti, questi ultimi avrebbero omesso i dovuti controlli di loro competenza, contribuendo così al verificarsi del pesante danno economico subito dall'ente, quantificato in oltre 12,5 milioni di euro. Ancora cronaca, una Vespa entrata nell'abitacolo della macchina sarebbe all'origine dell'incidente avvenuto ieri nel tardo pomeriggio su un tratto rettilineo dell'ex statale Cremasca ad Azzano San Paolo. Quattro le persone ferite, tra cui la guidatrice, una 39enne, e la figlia di 7 anni di Zanica, e due coniugi di 62 e 57 anni, sempre di Zanica. La donna stava viaggiando su una Citroen quando la Vespa è entrata nell'abitacolo, facendole perdere il controllo della vettura, che ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Hyundai. La bambina e la passeggera sono rimaste incastrate nei rispettivi abitacoli e per estrarre sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Bergamo e di Dalmine. I quattro feriti sono stati portati agli ospedali Papa Giovanni di Bergamo, all'Humanitas Cavazzini e al Bolognini di Seriate. Dopo i blackout di questi giorni, Enel Distribuzione ha annunciato un investimento per l'ammodernamento dell'infrastruttura elettrica, la presentazione ieri a Palazzo Frizzoni.
1: Una rete che meglio si adatti al clima sempre più complesso, che sta avendo un impatto sulla fornitura di energia in questi giorni, e un potenziamento dell'intera infrastruttura sono gli obiettivi del progetto Bergamo Resiliente 26-27 presentato a Palazzo Frizzoni dal responsabile dell'unità territoriale di Bergamo di E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione. Nel corso della presentazione è stato annunciato un investimento di 4 milioni e mezzo per adeguare 114 tratte di cavo della rete, un intervento che potenzierà gli impianti che alimentano le cabine da cui la corrente elettrica raggiunge le utenze. È previsto l'utilizzo di cavi tecnologicamente avanzati e a ridotto impatto ambientale. Il loro impiego consentirà l'aumento di capacità della rete cittadina, riducendo i disguidi che si sono verificati recentemente anche a causa delle temperature elevate e della crescente domanda. Gli interventi di scavo e di posa saranno realizzati tra luglio e settembre e interesseranno i quartieri di Colognola, Boccaleone, San Tommaso, Santa Lucia, Santa Caterina, Borgo Palazzo, Malpensata, oltre al centro città e Campagnola. L'intervento sarà effettuato con l'utilizzo di cantieri mobili, che non rimarranno quindi nello stesso punto per l'intera durata dei lavori, in modo da impattare il meno possibile, così garantiscono, sulla viabilità cittadina.
2: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta, Bergamo è in onda.
2: Spot, spot.
4: Sono da Iperal, dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Radio Alta, la musica grande.

Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buon pomeriggio da Pierachille Dolfini. Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono ora 2.295, ancora migliaia dispersi. Non si ferma intanto la corsa contro il tempo dei soccorritori per salvare più persone possibili. Tra le 15 e le 20.000 persone stanno partecipando ai funerali della guida suprema iraniana Khamenei, ucciso nei raid congiunti di Stati Uniti e Israele, funzioni che dureranno una settimana. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
6: Buongiorno, è cominciato stamattina e durerà una settimana il lutto per Ali Khamenei, la guida suprema che ha tenuto in pugno l'Iran per 37 anni, un funerale che vuole essere una prova di forza del regime iraniano. Gli uffici e i negozi rimarranno chiusi per 3 giorni, sono stati requisiti scuole, moschee, palazzetti e lo sport per ospitare chi verrà da fuori spontaneamente o cooptato dal regime. La delegazione di 100 paesi gli renderà omaggio oggi, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che conta amici e nemici. La Cina manderà un funzionario, la Russia, l'ex presidente Medvedev, ci sarà il primo ministro pakistano, che sappiamo essere il mediatore tra Iran e Stati Uniti per questo accordo che continua a traballare a partire dallo stretto di Hormuz, dove la tregua resta armata e la navigazione senza pedaggi di fatto ancora a rischio. La nostra risposta sarà durissima, hanno minacciato i leader iraniani se Israele e Stati Uniti faranno qualche attacco durante il funerale di Al-Khamenei, fissato provocatoriamente proprio domani, 4 luglio, festa dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea voi.
5: Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La donna, nota per i suoi legami con la criminalità, secondo il procuratore non avrebbe agito da sola. Perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista, che sarebbe fuggita dal Principato passando per l'Italia. Lampedusa si prepara alla visita di domani di Papa Leone. Il pontefice arriverà sull'isola, dove visiterà il cimitero dove riposano tanti migranti morti in mare. Poi la messa.
7: Nei 20 km quadrati dell'isola incastonata più a sud di Tunisi non si è arenato l'approdo di migliaia di migranti in fuga su mezzi di fortuna inghiottiti dal Mediterraneo. È lì che ha scelto di giungere Papa Leone, sui passi del suo predecessore 13 anni dopo. La visita di Leone XIV domani mattina a Lampedusa, dopo l'atterraggio previsto alle ore 9, accolto dalle autorità, la sosta al cimitero, dove vi è un'area con tante croci senza nomi dedicata ai migranti morti dispersi in mare. Poi una sosta alla Porta d'Europa, monumento simbolo di Lampedusa, opera dell'artista Mimmo Paladino, che dal 2008 rappresenta l'isola dell'accoglienza con i suoi valori di speranza e memoria. Qui il molo fava l'oro, il principale punto di approdo per i naufraghi soccorsi, verrà intitolato a Papa Francesco, un segno permanente di riconoscenza verso la Chiesa. Il Papa incontrerà alcuni migranti, poi celebrerà la messa con l'immagine della Madonna di Porto Salvo, patrona dell'isola, dalla quale ripartirà alle 12.30.
8: Fabio Bolzetta, linea allo studio.
5: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari Fuzzimin guadagna lo 0,61%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot Spot.
9: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
10: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lu Santo Iullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del santo di Assisi portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lu Santo Iullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
4: La musica grande, Radio Alta.
5: Il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di Radio Alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk, Time Machine.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.

0: Radio Alta. Sono le 17 e un minuto. Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lusanto Giullare.

0: e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Spot.
1: Sono da Iperal. Dall'1 al 14 luglio grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Super saldi? Tranquilla! C'è Curno! Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno. Pensato per te.
5: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta.
6: La musica grande.
7: Alta.
8: Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary.

0: Spot Spot.
1: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
2: Radio Alt.

0: Super saldi? Tranquilla! C'è Curno! Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno. Pensato per te.
1: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
2: Radio Alta.

Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift Superstar.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Non ce l'ha fatta, purtroppo il ragazzo ivoriano soccorso dopo essere stato travolto dall'acqua del fiume Adda Canonica il 19 giugno scorso. Aboukar Sibde aveva soltanto 16 anni e abitava con i genitori, il fratello minore e la sorellina a Pontirolo Nuovo. Soccorso da un passante, era stato trasferito con l'elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII nel tentativo appunto di salvarlo. Domani alle 13 è previsto l'ultimo saluto a sedicende nella moschea di via Cenisio a Bergamo. Cambiamo argomento, erogate 130 pensioni non dovute, un danno all'INPS per oltre 12 milioni di euro. Una colossale frode ai danni dell'INPS, un danno erariale da oltre 12,5 milioni di euro e quattro persone citate in giudizio davanti alla Corte dei Conti. E questo l'esito di una complessa indagine condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo. Le indagini, inizialmente concluse nell'ottobre 2024 sotto la direzione della Procura della Repubblica di Bergamo e sviluppate dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno svelato un sistema illecito che ruotava attorno ad un funzionario infedele della direzione provinciale IMS di Bergamo, oggi in quiescenza. L'uomo, con la complicità di due procacciatori, convinceva i cittadini che fosse possibile ottenere l'accredito di contribuzione volontaria in cambio di somme di denaro in contanti. Le somme venivano intascate dal funzionario, il quale inseriva fittizi periodi di contribuzione agricola effettuando accessi indebiti nei sistemi informatici dell'ente. Grazie a questo schema fraudolento, ben 130 soggetti sono riusciti a percepire trattamenti pensionistici del tutto o in parte inaspettati. Oltre all'ex funzionario ritenuto l'autore materiale degli illeciti, la magistratura contabile ha citato in giudizio altre tre persone, un ex direttore provinciale dell'INPS di Bergamo e due funzionari. Secondo l'accusa della Procura regionale della Corte dei Conti, questi ultimi avrebbero omesso i dovuti controlli di loro competenza, contribuendo così al verificarsi del pesante danno economico subito dall'ente.

0: accaduto. Isneng ha contattato la polizia nella mattinata di oggi, sul posto anche la scientifica per analizzare proprio le gocce di sangue presenti sulla porta della vetrina.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
1: Alta Play Yesterday, gli anni 80.
6: Alta Play.

Nina Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternative americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua nuova auto. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Alpa, musica grande. È in DAB Plus Digital Radio.
0: Spot, spot.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lo Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del Santo di Assisi portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lo Santo Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
4: Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con Gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Nunziatina e i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le Italiane Sono Belle, da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
5: La musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio
4: Alta. Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
6: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News, il più cordiale benvenuto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, ma soprattutto, come annunciato ieri, al nostro ospite quotidiano, il nostro neurologo con la testa nel pallone, il dottor Giovanni Pietro Salvi. Buongiorno neurologo, come stai innanzitutto? Come stai? Visto
7: bene,
6: che
7: grazie.
6: Ci diamo del tu.
7: Bene, grazie, buongiorno a tutti, a tutti i tuoi ascoltatori.
6: Allora, facciamo un passo indietro prima di parlare di Atalanta, di commentare le pagine dell'Eco di Bergamo e di presentare poi un convegno importantissimo che ci sarà domani. Come sempre c'è stata la Coppa Quarenghi, la consegna, e la regia ti dona questa bellissima immagine. Come puoi ben vedere ci sei tu. Se non sbaglio, adesso la sistemiamo bene, eccola qua. Vedo Antonio Cabrini al centro, c'è Michel Quarenghi, c'è Clara Mondonico e poi c'è una pallavolista, insomma, di assoluto livello. Una bellissima serata da Bigio, come sempre meravigliosa l'ospitalità. Raccontaci un po', perché insomma Cabrini non era solo il bello dei terzini, era cacciatore, come avete visto. Raccontaci, dottore, di questa serata.
7: È stata una serata fantastica. Abbiamo premiato Cabrini, che è una leggenda del calcio italiano. Il mondiale dell'82 lo ha vinto anche lui con una squadra fantastica e ci ha fatto palpitare i cuori per tutta l'estate, per cui emozioni indimenticabili. Poi c'era la figlia di Emiliano Mondonico, nostro grande amico che lo teniamo sempre nel cuore, e poi c'era la Cacciatori, che è stata una pallavolista di fama internazionale, la miglior pallavolista, in un anno è stata premiata come la miglior pallavolista dell'anno a livello mondiale, per cui è stata una serata piena di emozioni, di entusiasmo. Siamo tornati tutti giovani a quell'82 quando l'estate tifavamo per quella squadra fantastica. Forse me la ricordo ancora: Zoff, poi c'era Gentile, poi c'era Cabrini.
6: Che sbagliò un calcio di rigore, gliel'avete anche chiesto, sbagliò il calcio di rigore sullo 0-0. Gli avete dato una pugnalata quasi.
7: No, però se l'è cavata bene dicendo che sì, aveva sbagliato il calcio di rigore, però aveva appunto perché aveva sbagliato, aveva preso tanta energia per fare una partita formidabile come poi è stata. Infatti abbiamo poi vinto e c'era Pertini, mi ricordo ancora, il Presidente della Repubblica.
6: Un viaggio di ritorno.
7: Sì, il viaggio di ritorno, giocavano a carte sull'aereo con Zoff. E quando però è sceso, cioè sono scesi con la coppa in mano, chi l'aveva in mano era proprio Cabrini.
6: Ecco, quindi, per cui
7: abbiamo ricordato questi momenti fantastici.
6: Momenti assolutamente fantastici. Però c'è un aspetto che voglio considerare con te, visto che ha rilasciato una dichiarazione che noi poi abbiamo più volte commentato nel corso dei nostri appuntamenti, dottore, quando ha detto poi a una domanda: ma il calcio attuale ti piace? E lui ha scioccato un po' tutti i presenti. C'era Lino Mutti, Oscar Magoni, Nado Bonaldi, ne cito alcuni a caso, il grande Giorgio Magnocavallo disse: ma io sono 3 anni che non vado allo stadio. E siamo rimasti un po' tutti basiti, come si dice al giorno d'oggi, noi Matusa. È vero, dottor Salvi? È 3 anni che non va allo stadio.
7: Sì, ha detto che è 3 anni che non va allo stadio perché questo calcio non gli piace, perché dice che è un calcio senza fantasia. Beh, in effetti non ha tutti i torti, perché la tattica, diciamo che ha preso il sopravvento sull'invenzione, sull'improvvisazione, sui colpi magici che solo i grandi campioni hanno, per cui il divertimento secondo me si è molto ridotto, per cui vediamo dei giri palla che durano 180 minuti, però poi azioni che ti entusiasmano o poche, che si vedono per esempio invece in questo ultimo mondiale. Ho seguito la Spagna, la Francia, anche l'Inghilterra, ci sono delle giocate ancora da veri campioni, ma anche perché qui c'è il riassunto, la summa di tutti i campioni del mondo, per cui si vedono ancora giocate che ti entusiasmano e che nel nostro campionato raramente ormai si vedono.
6: Ecco, ho visto una Francia veramente calcio da Globetrotters, con 4 attaccanti addirittura, chi manda in campo 4 punti all'inizio della partita, però sono dei fuoriclasse. E Mappé credo che sia poi la sintesi. Però parliamo dell'attualità, perché l'eco di Bergamo, che giustamente la regia ci propone, l'Atalanta insiste per Gila, ma sul difensore ci sono tante squadre. Poi tu sei un neurologo con la testa nel pallone, ci sono addirittura 9 nuovi mister, di cui 4 esordienti: Sarri, Allegri, Grosso e Juric. Nell'occhiello dell'articolo di Matteo Spini hanno cambiato club. Gattuso era fermo, Amorin, Tedesco, Aquilani e Abate alla loro prima esperienza, e la regia tempestivamente ci sta proponendo questo tabellone. Secondo te che segnale è? Cioè non ci sono più le certezze? Non lo so, è un interrogativo che pongo anche ai nostri teleradio ascoltatori.
7: Le certezze sono gli allenatori, diciamo, ormai navigati, tipo l'allenatore del Milan, che poi è andato giù al Napoli, tipo Juric che adesso è andato, credo, al Monza, sono Sarri che è anni che è in panchina, e poi ci sono queste new entry che speriamo portino entusiasmo, novità e idee nuove, proprio per smuovere un po' questo nostro calcio italiano che è un po' bloccato, secondo me, su un eccesso di tattica, un eccesso di schemi, un eccesso praticamente di non gioco. La palla deve correre verso l'altra porta, devi fare le imbucate dove l'attaccante si butta, il centravanti si esalta e il popolo dei tifosi si entusiasma, perché sennò i passaggi in laterale mi ricordano un po' le prime esperienze di Lidon quando giocava al Milan, dove tutta la partita era un passaggio tutto trasversale
6: e si giocava a due, sì, allora con il calcio di Lidon, sì. Ma ti ricordi cosa ha detto poi ancora Antonio Cabrini? Ha detto ai suoi tempi, se un difensore e la Juventus aveva Gentile, Cucurellu e Cabrini, passava poi indietro il pallone al portiere, tutto lo stadio fischiava. Adesso è quasi una consuetudine, cioè c'è questo mutamento, e lui stesso ha detto: ma i giovani non hanno più fantasia, ma perché gli allenatori a 11 anni gli dicono fai questo, fai quell'altro, muoviti così, muoviti cos'ha, e chiaramente un po' li ingessano.
7: Ho letto una statistica di un portiere che in una partita ha toccato 67 volte la palla, quindi questo è come se facesse il centrale, il difensore. Due, Cabrini ha detto una cosa giustissima, cioè se ai giovani, se ai ragazzi gli insegni troppa tattica e gli blocchi la loro energia, la loro fantasia, la loro creatività, ovviamente togli una parte poetica del calcio che non emergerà più, perché verrà soppressa a favore della tattica e degli schemi. E soprattutto questo nei giovani, secondo me, è sbagliato, perché i giovani vivono di fantasia, di creatività. Tant'è che con i colleghi inglesi discutiamo anche di queste tecniche e tattiche quando vengono qui al Quarenghi nel settore giovanile. Loro assolutamente la tattica fino a 12, 13, 14 anni per loro non esiste, esiste solo la tecnica, il dribbling, la capacità di colpire la palla, di impostare azioni, diciamo, di tipo funambolico. Li incoraggiano a fare l'uno contro uno, l'uno contro due, proprio per sviluppare questi talenti, perché poi alla fine, se sei un talentuoso, queste qualità le hai. È certo che se le vieni schiacciate, soppresse, inibite, non potranno emergere.
6: Ecco, c'è un aspetto che la regia ha recuperato, non lo sapevo neanch'io sinceramente. L'Atalanta si è preso 4 giovani dalla Roma, l'ultimo è addirittura il capitano Jacopo Mirra, che lascia la capitale e arriva a Bergamo. Non ci sarà più Bocchetti la prossima stagione a guidare la formazione di Lega Pro. Noi abbiamo poi un organigramma che si è sviluppato nel modo quasi inimmaginabile qualche stagione fa, è arrivato Sbravati, insomma Roberto Samaden, che era presente poi a quella serata, per cui l'Atalanta che continua a puntare sul settore giovanile, e 4 giocatori dalla capitale sono arrivati nella nostra città. Però noi siamo quasi in chiusura di questo appuntamento. San Pellegrino ritorna nel mese di agosto ad essere un po' la capitale del calcio giovanile, con tante società che disputeranno le varie competizioni. Tuo fratello ha passato una serata ad elencarmene tutte e speriamo che si fermi, però so che poi domani c'è un appuntamento di altissimo livello, perché si parla di intelligenza artificiale applicata al calcio. Cioè, la cosa mi ha intrigato in un modo pazzesco. Sai che ormai siamo invasi. Dottore, tu sei un neurologo, illuminaci. Adesso si può applicare anche ai calciatori. Com'è possibile? Spiegaci tutto.
7: Certo, noi dobbiamo domani facciamo un convegno di neuroriabilitazione con la tecnologia, quindi parleremo di medicina robotica e di intelligenza artificiale, ma abbiamo anche delle sessioni dedicate proprio allo sport e in particolare al calcio, dove cerchiamo di capire e di spiegare l'uso dell'intelligenza artificiale in ambito sportivo. Tutto risale agli anni 90, alla fine degli anni 90 con l'avvento di telecamere ad alta risoluzione e a dispositivi indossabili, i nostri bioingegneri sono riusciti a monitorare l'atleta in maniera fantastica, per cui abbiamo 4 o 5 campi dove l'intelligenza artificiale viene ormai utilizzata di routine. Per esempio l'analisi delle prestazioni dell'atleta, studiando i carichi di lavoro, la stanchezza muscolare, i parametri biologici, al fine di rendere l'atleta performante possibile e non a rischio di infortuni, perché la seconda tematica su cui l'intelligenza artificiale lavora molto è proprio sulla prevenzione degli infortuni. Poi non parliamo della tattica, perché con i nanosecondi riusciamo a stabilire il giocatore come si muove in campo, dove è, dove dovrebbe essere, dove non dovrebbe essere, e poi sono dati impressionanti che messi insieme aiutano l'allenatore, il preparatore atletico e così via, e questo è molto bello, per carità. E poi l'altro campo è la ricerca del talento, perché queste intelligenze artificiali riescono a sommare tanti di quei dati, per cui confrontandoli con degli algoritmi particolari si riesce a estrapolare dei dati molto utili ai talent scout, proprio per identificare o quantomeno pensare a un possibile talento di calcio. E infine il supporto all'arbitraggio, che già ce l'abbiamo, lo vediamo già.
6: Ho capito, insomma, però San Pellegrino diventa un po' una succursale della Silicon Valley, perché studiate dei dati che ai miei tempi da Matusa erano praticamente inimmaginabili, per cui complimenti per questa iniziativa. Però poi ad agosto l'invito che rivolgiamo a tutti i tifosi, l'appuntamento è sul campo di San Pellegrino, perché c'è la Coppa Quarenghi. Guarda che immagini che ti regala la nostra regia, guarda
7: qui, fantastiche,
6: guarda
7: sì, qua. Con questi tornei ricordiamo i nostri grandi amici Quarenghi, Caligaris, Mondonico. Facciamo giocare i ragazzi, facciamo giocare le ragazze e facciamo giocare anche i disabili. E poi mi fa sempre piacere ricordare quelli che sono passati dal Quarenghi, perché Quarenghi alla fine diventa una fucina di talenti. E ricordo solo Foden del Manchester City, Saka, che sono passati di qua, e poi tantissimi italiani come Locatelli, il centravanti della Fiorentina Kine e tantissimi altri che sono passati dal Quarenghi, il Di Marco dell'Inter. Credo che ne ho elencati almeno una sessantina.
6: Non sono pochi. Dottore, no. Io ti ringrazio, perché 15 minuti sono letteralmente volati. Noi poi ci vedremo per gli speciali che ci saranno per queste ennesime tante manifestazioni. Allora, buon convegno per domani e mi raccomando, sempre la testa del pallone da buon neurologo.
7: Certo, e poi vorrei chiudere con una bellissima frase di Boskov, che era il mio idolo ai tempi, che dopo tutti questi studi, dopo tutte queste tecniche, dopo tutta questa tecnologia, alla fine usiamo la frase di Boskov: la palla entra quando Dio vuole.
6: Così. Hai detto tutto. Ciao, grazie mille per la tua presenza, sempre con molta simpatia ed empatia, al nostro dottor Salvi. Grazie alla regia, grazie a voi. Domani saremo con Xavier Iacobelli. Buona giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
8: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
9: Super saldi? Tranquilla! C'è Curno! Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno. Pensato per te.
0: Radio Alta. La musica grande.

suonano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk

0: Radio Alta. Sono le 18 e 58 minuti. Spot, spot.
1: Sono da Iperal, dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lo Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del santo di Assisi portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lo Santo Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
0: La musica grande.
4: Radio Alta.
5: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: Non ce l'ha fatta, purtroppo il ragazzo ivoriano soccorso dopo essere stato travolto dall'acqua del fiume Adda Canonica il 19 giugno scorso. Aboukar Sibde aveva soltanto 16 anni e abitava con i genitori, il fratello minore e la sorellina a Pontirolo Nuovo. Soccorso da un passante, era stato trasferito con l'elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII nel tentativo appunto di salvarlo. Domani alle 13 è previsto l'ultimo saluto a sedicende nella moschea di via Cenisio a Bergamo. Cambiamo argomento, erogate 130 pensioni non dovuto, un danno all'INPS per oltre 12 milioni di euro.
7: Una colossale frode ai danni dell'INPS, un danno erariale da oltre 12,5 milioni di euro e 4 persone citate in giudizio davanti alla Corte dei Conti. E questo l'esito di una complessa indagine condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo. Le indagini, inizialmente concluse nell'ottobre 2024 sotto la direzione della Procura della Repubblica di Bergamo e sviluppate dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno svelato un sistema illecito che ruotava attorno ad un funzionario infedele della direzione provinciale IMS di Bergamo, oggi in quiescenza. L'uomo, con la complicità di due procacciatori, convinceva i cittadini che fosse possibile ottenere l'accredito di contribuzione volontaria in cambio di somme di denaro in contanti. Le somme venivano intascate dal funzionario, il quale inseriva fittizi periodi di contribuzione agricola effettuando accessi indebiti nei sistemi informatici dell'ente. Grazie a questo schema fraudolento, ben 130 soggetti sono riusciti a percepire trattamenti pensionistici del tutto o in parte inaspettati. Oltre all'ex funzionario ritenuto l'autore materiale degli illeciti, la magistratura contabile ha citato in giudizio altre 3 persone, un ex direttore provinciale dell'INPS di Bergamo e 2 funzionari. Secondo l'accusa della Procura regionale della Corte dei Conti, questi ultimi avrebbero omesso i dovuti controlli di loro competenza, contribuendo così al verificarsi del pesante danno economico subito dall'ente, quantificato in oltre 12,5 milioni di euro.
6: Ennesimo tentativo di spaccata all'ottica Isnenghi in via Tasso, al civico 62 in pieno centro. Nella notte i ignoti hanno tentato di scassinare la vetrina, il vetro antisfondamento, e fortunatamente resistito. Hanno tentato di forzare anche la porta, ma non sono riusciti neanche in questo intento, e devono essere comunque stati feriti perché c'è del sangue sul vetro, così ha dichiarato il titolare. Saranno le telecamere della zona che potranno aiutare a chiarire la dinamica di quanto accaduto. Isnenghi ha contattato la polizia nella mattinata di oggi, sul posto anche la scientifica per analizzare proprio le gocce di sangue presenti sulla porta della vetrina. Ed ora parliamo di economia. Resiste la produzione, c'è massima allerta per quanto invece riguarda l'export.
7: L'economia bergamasca vive oggi una profonda contraddizione. Da una parte il cuore manifatturiero del territorio continua a battere con vigore, sostenuto da una produzione industriale che conferma una fase di moderata ma solida espansione, in crescita dell'1,8% su base annua. Le fabbriche mantengono ritmi di attività stabili, segnalando una tenuta interna che fa da scudo alle prime incertezze. Dall'altra, lo sguardo oltre il confine si fa però preoccupato. Il motore storico dello sviluppo locale sta accusando il colpo più duro dal periodo pandemico, registrando una contrazione del 6,4% che fa scivolare le vendite estere del trimestre a poco meno di 5 miliardi di euro. Le tensioni geopolitiche e il raffreddamento della domanda in mercati strategici come Germania, Francia e Stati Uniti hanno frenato bruscamente gli scambi, colpendo in particolare comparti trainanti come i macchinari e la chimica. Non si tratta soltanto di volumi in calo, ma di un segnale di allerta che costringe le imprese ad una prudenza crescente nella gestione degli ordini. A questo scenario si aggiunge un paradosso strutturale che frena lo slancio del territorio: la difficoltà cronica nel reperire personale. Il mercato del lavoro bergamasco è tra più tesi d'Italia, con un tasso di disoccupazione sceso all'1,3%. Se da un lato questo dato certifica la vitalità del sistema, dall'altro si trasforma in un limite alla crescita. Le aziende faticano a trovare le figure professionali necessarie, rendendo la mancanza di manodopera una delle sfide decisive per il futuro prossimo.
6: Ancora cronaca, una vespa entrata nell'abitacolo della macchina sarebbe all'origine dell'incidente avvenuto ieri nel tardo pomeriggio su un tratto rettilineo dell'ex statale Cremasca ad Azzano San Paolo. 4 le persone ferite, tra cui la guidatrice, una 39enne, e la figlia di 7 anni di Zanica e 2 coniugi di 62 e 57 anni, sempre di Zanica. La donna stava viaggiando su una Citroen quando la vespa è entrata nell'abitacolo, facendole perdere il controllo della vettura che ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Hyundai. La bambina e la passeggera sono rimaste incastrate nei rispettivi abitacoli e per estrarre sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco di Bergamo e di Dalmine. I 4 feriti sono stati portati agli ospedali Papa Giovanni di Bergamo, all'Humanitas Gavazzini e al Bolognini di Seriate. Dopo i blackout di questi giorni, Enel Distribuzione ha annunciato un investimento per l'ammodernamento dell'infrastruttura elettrica, la presentazione ieri a Palazzo Frizzoni.
8: Una rete che meglio si adatti al clima sempre più complesso che sta avendo un impatto sulla fornitura di energia in questi giorni e un potenziamento dell'intera infrastruttura sono gli obiettivi del progetto Bergamo Resiliente 26-27 presentato a Palazzo Frizzoni dal responsabile dell'unità territoriale di Bergamo di E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione. Nel corso della presentazione è stato annunciato un investimento di 4 milioni e mezzo per adeguare 114 tratte di cavo della rete, un intervento che potenzierà gli impianti che alimentano le cabine da cui la corrente elettrica raggiunge le utenze. È previsto l'utilizzo di cavi tecnologicamente avanzati e a ridotto impatto ambientale. Il loro impiego consentirà l'aumento di capacità della rete cittadina, riducendo i disguidi che si sono verificati recentemente anche a causa delle temperature elevate e della crescente domanda. Gli interventi di scavo e di posa saranno realizzati tra luglio e settembre e interesseranno i quartieri di Colognola, Boccaleone, San Tommaso, Santa Lucia, Santa Caterina, Borgo Palazzo, Malpensata, oltre al centro città e Campagnola. L'intervento sarà effettuato con l'utilizzo di cantieri mobili che non rimarranno quindi nello stesso punto per l'intera durata dei lavori, in modo da impattare il meno possibile, così garantiscono, sulla viabilità cittadina.
6: Il Comune investe 150.000 euro per mettere in sicurezza 4 punti critici della città.
9: Si chiama interventi di messa in sicurezza stradale ed è un microfinanziamento per proteggere pedoni e automobilisti in 4 punti critici di Bergamo, approvato dalla Giunta Comunale. L'avvio dei lavori per un importo complessivo di 145.000 euro è previsto nelle prossime settimane, una volta completate le procedure di affidamento, per una durata complessiva di circa 4 mesi. Non si tratta di semplici interventi di manutenzione, ma di lavori pensati per correggere situazioni pericolose per le caratteristiche delle strade, la visibilità degli attraversamenti o l'intensità dei flussi di traffico. Il primo in via autostrada riguarda l'attraversamento pedonale in corrispondenza del sottopasso ferroviario, uno dei punti più delicati della viabilità cittadina. Al centro dell'intervento la limitata visibilità dei pedoni da parte degli automobilisti. Qui è prevista una nuova isola spartitraffico, l'ampliamento del marciapiede con l'istituzione di un senso unico in via Magrini. Nel viale delle Mura sarà realizzato un nuovo attraversamento pedonale regolato da un semaforo a chiamata alla cannoniera di San Michele, mentre davanti alla casa della comunità ex Sacro Cuore verrà sistemata l'area pedonale. Infine, all'incrocio tra via Mattioli e via Bellini a Longuelo saranno ridotte le corsie lungo via Bellini e realizzate isole salva pedoni nei pressi della rotonda Locatelli.
6: E reati meno minori in carico agli uffici sociali della regione.
7: La realtà del disagio giovanile e dei reati commessi dai minori scuote profondamente la provincia di Bergamo, territorio strettamente legato alle dinamiche giudiziarie della procura del Tribunale per i minorenni di Brescia. I dati del Ministero della Giustizia, aggiornati a giugno 2026, delineano un quadro provinciale che resta al centro dell'attenzione per l'incidenza di fenomeni legati alle bande giovanili e alla microcriminalità nei quartieri e nei paesi. All'interno del distretto dell'Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni di Brescia, che gestisce direttamente anche la delicata area di Bergamo, i giovani complessivamente in carico sono poco più di 1000. Tra questi si contano 95 nuovi ingressi registrati nei primi 6 mesi del 2026, a fronte di 975 ragazzi che erano già seguiti dalle strutture. Sebbene il confronto con il 2025, anno in cui il totale dei minori in carico toccava quota 1200 con 251 nuovi fascicoli, mostri una flessione numerica, l'allarme sociale nei comuni e nei quartieri della Bergamasca non accenna a diminuire. Il volume complessivo del distretto supera persino quello di Milano, fermo a 938 casi nel 2026. L'eco dei reati commessi dai giovanissimi spinge le istituzioni locali a cercare risposte che vadano oltre la logica punitiva, puntando sulla prevenzione e sulla riabilitazione. In questo contesto si inseriscono progetti innovativi di giustizia riparativa e percorsi sperimentali di messa alla prova. Attraverso percorsi educativi individualizzati e un supporto psicologico gestito da studenti universitari coetanei, l'obiettivo è favorire una reale assunzione di responsabilità. Si punta a far comprendere ai ragazzi il valore del rispetto della vita e della comunità, scardinando l'isolamento e la subcultura della violenza, per promuovere un reinserimento solido e duraturo nel tessuto sociale di Bergamo e delle province limitrofe.
6: Si chiama Graziella Carbone, bergamasca, ed è la mamma delle sorpresine del Mulino Bianco.
10: Normalmente le persone mi riconoscono e mi chiamano la mamma delle sorpresine, quindi è una cosa molto affettuosa, un legame che io ho con tutti.
7: Ebbene sì, la mamma delle famosissime e indimenticabili sorpresine dello storico marchio italiano Mulino Bianco, create più di 40 anni fa, è bergamasca. Si chiama Graziella Carbone e ancora oggi la sua mente creativa continua a dare forma a sogni e idee che negli anni 80 sono diventate vere e proprie icone delle campagne promozionali di biscotti e merendine.
10: Quindi questa è immediatamente sorpresa, non so cosa c'è all'interno, ma ho la garanzia, perché Mulino mi ha garantito che la sorpresina è una cosa intelligente, una cosa con la quale gioco. Potrò giocare da solo, potrò giocare con i miei compagni, con me giocherà anche la mia mamma e il mio papà.
7: In quelle scatolette assemblate proprio nell'isola bergamasca erano custoditi i piccoli doni nati dalla geniale intuizione di Graziella.
10: Qui abbiamo una matita che ha all'interno tutti i 7 colori dell'arcobaleno, che puoi cambiare la mina tutte le volte che vuoi. Poi qui abbiamo, fa parte della serie dei fantasmini, erano 8 personaggi, per distinguerli sotto avevano il nome.
7: Osservando una meridiana, una fontana o semplicemente cogliendo spunto dai sogni di quella bimba che continua a vivere in lei, prendevano vita gli oggetti più strani e curiosi, capaci di unire l'intera famiglia nei momenti di gioco.
10: È una cosa che di costo poco niente, ma tu hai in mano una meridiana vera e propria. Questo poi dobbiamo aver preso anche, mi sembra, uno dei tanti premi che abbiamo portato a casa.
7: La sfida di Graziella, riuscire a creare un ponte emotivo tra i consumatori e l'azienda, è stata ampiamente vinta. Il tempo passa, ma quel legame resta indissolubile.
10: Nasce da una smodata voglia di giocare, perché io ho continuato a giocare tutta la mia vita e continuo ancora adesso. E poi lasciare andare il pensiero, il sogno, perché poi la soluzione arriva sempre.
7: Un affetto testimoniato anche dai numeri. Circa il 50% degli italiani conserva ancora questi ricordi, e l'80% custodisce persino il frutto della prima raccolta punti, l'indimenticabile coccio della colazione. Aprire quella scatolina era una magia che cominciava ancora prima di vederne il contenuto.
10: Perché giocano cosa seria.
7: perché il gioco è una cosa seria per la mamma delle sorpresine, che oggi vive con profonda gioia l'emozione stampata negli sguardi di chi, grazie alle sue creazioni, recupera dalla memoria uno spaccato di vita colmo di spensieratezza.
10: I miei bambini, che erano 4 milioni e mezzo almeno al mese che aprivano le scatoline, oggi quando li porti in quel ricordo li vedi che si illuminano, che tornano per un momento bambini.
5: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lu Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del Santo di Assisi portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lu Santo Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Radio Alta, la musica grande.
11: Radio Alta.
5: Alta Play Yesterday, anni 70.

tempo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer, pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

Gab. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

sera, Radio Alta e Dance.

It's Friday! Grazie a Dio è venerdì! Il venerdì sera, Radio Alta e Dance!

Thanks, Gub. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

Thanks, Gub. It's Friday. Grazie a Dio, è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.